0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Scombriccolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli Scombriccolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo...

0: che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ma anche stamattina ci siete. Ma dai, ciao bella gente.
2: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ma se per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi, e c'è pure il coso. Ciao Pat, ciao Max.
2: Sergio, ciao. Pat, ciao. Manu, buongiorno. Pensavi che ti dicevo Manu ciao, eh? Eh sì, siamo tutti così anormali.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Allora, vedi Pat, che è giusto che siamo sotto attacco, sotto complotto dal chimico delle Valpadana, dei catini della Valpadana. Ci deve essere una ditta di catini che rovescia tutta la sua chimichezza nella Valpadana e noi stiamo qua al freddo e sotto la nebbia coi PM, col piccolo missionario e con tutto quanto.
2: Buongiorno ragazzi, mi sembra già di vederlo Sergio Sironi con guinzaglio e museruola alla Hannibal Lecter. Deve essere fantastico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Ma cosa dico fa? Ma cosa dico fa?
2: No, se volete capirci qualcosa non va mica bene, io non vi ascolto più. E qua è il nonsense che regna sovrano, cioè se volete cercare di capire qualcosa non va mica bene. State snaturando il programma, non va bene.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno scombricoli. Guarda, per come mi sento io stamattina, svarionato come sono, perché ho dormito praticamente quasi un bischero, mi sento un biscotto con gli all'erba, sai, quelli tipici di Amsterdam. Mamma mia come sto stamattina.
2: Attenzione, attenzione a tutti gli ascoltatori. Siete ancora in tempo a cambiare frequenza. Radio Number One crea dipendenza.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo. Number
3: One! Gli scombriccolati del mattino!
4: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Rieccoci insieme velocemente uno sguardo alla situazione del traffico sulla 1, la Milano-Bologna. C'è un incidente tra l'allacciamento Fiorenzuola e lo svincolo di Fidenza in direzione Bologna. Traffico molto intenso anche sulla tangenziale ovest di Milano, con code a tratti in entrambe le direzioni tra allacciamenti a 1 e a 8 e poi tra lo svincolo di Settimo Milanese e lo svincolo di Trezzano. Rallentamenti anche sulla tangenziale est di Milano e su quella nord, sempre per traffico intenso e sempre su più tratti. Code sulla 8, la Milano-Varese tra Busto Arsizio e Barriera di Milano Nord, direzione Milano. Code anche sulla 4, nel tratto Milano-Brescia, tra Cormano e Barriera di Milano Est, direzione Brescia. E poi abbiamo anche rallentamenti sulla 7 per un chilometro tra Barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest, direzione Milano. Spostandoci a Roma e dintorni, abbiamo traffico intenso con code sulla via Salaria, tra via Villa di Spade e via dei Prati Fiscali, e rallentamenti anche sulla 1, diramazione Roma Sud, per un veicolo fermo tra lo svincolo di San Cesario e l'allacciamento con la 1, la Milano-Napoli. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Eccoli qui i matti della Combriccola, ancora buongiorno, sono le 7.24, sondando un pochino, diciamo, le intenzioni dei miei adorati colleghi questa mattina, temo che il discorso tette verrà protratto nel tempo, spero che il focus si sposti dalle mie a quelle di qualcun altro, una speranza che io ho, ma non si può mai dire, tra poco approfondiamo.

0: il nuovo di Merck e Cremant con Serena Brancale e The Colors, addirittura, capito? Due featuring proprio così, eh? Su Radio Number One alle 7:30 il primo focus di Patro Mano, sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patro Mano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. Nuova ondata di attacchi americani in Iran. Esplosioni sono state udite in varie città del paese islamico, soprattutto alcune città portuali. Secondo Trump sono stati utilizzati 49 missili Tomahawk per colpire diversi obiettivi.

0: I media iraniani fanno sapere che le difese aeree sono attive nella parte occidentale di Teheran. Combattimenti si stanno svolgendo anche tra navi americane e navi iraniane. Il comando militare di Teheran ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. L'obiettivo del raid americano è quello di spingere la Repubblica Islamica a ritrattare le proprie posizioni in merito ai negoziati. Secondo il tycoon, Casa Bianca e Iran erano vicini a un accordo. Ci hanno trattato da stupidi, ha detto dallo studio Vale il presidente americano, aggiungendo che sono alte le possibilità di un nuovo attacco contro le infrastrutture iraniane e rivendicando di aver fatto transitare da Hormuz 100 milioni di barili di petrolio. Si potrebbe dire dal diavolo all'acqua santa, perché adesso ci occupiamo invece della visita apostolica in Spagna di Papa Leone XIV. Dopo Madrid, ieri il pontefice è arrivato a Barcellona, mentre oggi è atteso dalle parti della nostra Manuela Doriani alle Canarie. Prevost ha raggiunto nella serata di ieri la città catalana dopo i 3 giorni nella capitale. È solo il terzo pontefice, pensate un po', a visitare la Spagna, nonostante questa radicata e lunga tradizione cattolica del paese iberico. Il momento clou ieri è stato quello della messa celebrata in serata nella Sagrada Famiglia, nel giorno in cui tra l'altro si celebravano i 100 anni dalla morte di Gaudì, con l'inaugurazione alla fine della Torre di Gesù Cristo. Non si può credere in Gesù e fare la guerra, ha detto tra l'altro il pontefice durante la funzione solenne. Presente tra gli altri anche il premier Pedro Sanchez con la moglie, all'interno 4.000 invitati, oltre 200 vescovi delle due sponde del Mediterraneo e altri 4.000 all'esterno della Sagrada, dove dopo lo spettacolo di luci e fuochi d'artificio e prima di congedarsi, Papa Leone ha svelato anche una targa commemorativa. Questa mattina partenza la volta di Las Palmas de Gran Canaria e domani conclusione del suo viaggio a Tenerife. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: canzone del 2014, My Type di Same Motel su Radio Number One. È il momento, è il momento.
1: Originoso questa mattina, però cerchiamo di non essere troppo volgari, di mantenere comunque un contegno, perché l'argomento, sì, perché l'argomento riguarda il seno femminile.
2: Partendo dal presupposto delle ciucce di Manuela Doriani, che se fosse una
0: ciucce di Manuela Doriani,
2: che se fosse
1: se fosse
2: una Bond girl lo sarebbe in un film di 00 tette. Parliamo di seno.
1: Ma incredibile, perché parafrasando quello che è stato il popolare ritornello di Giosquillo e di Sabrina Salerno, oltre alle gambe c'è di più, verrebbe da dire anche oltre al seno ci dovrebbe essere di più. Però a quanto pare per molti maschietti, ma anche per molte donne, insomma, il seno è importante nell'approccio, ha ancora un grande appeal, grande seno, grande appeal. Ma davvero funziona ancora così, oppure
2: più
1: quando abbiamo una donna di fronte
2: tutte
1: va bene il seno, ma guardiamo anche altre cose che possono essere anche caratteriali o estetiche, ma oltre al seno, perché mi sembra che poi tutto si riduce, insomma,
0: ma cosa posso risponderti io che non le ho? Cioè, nel senso, come posso rispondere io a questa domanda essendone completamente priva?
1: Allora, la domanda è: ma per te è un problema quello del seno che hai o non hai? No, non credo, non lo so.
0: Okay. Cosa devo fare? No, sono nato così.
2: Di solito c'è qualcuno che recitava che la coppa perfetta, che il seno perfetto sta in una coppa di champagne, le tue dove stanno? In una tazzina di caffè?
0: Le mie nel piattino,
1: nel piattino.
0: Ecco, allora va bene, quindi la domanda in buona sostanza è, cioè, nel senso, quanto contano le tette?
1: Sì,
0: cioè, qual è la prima cosa che guardate?
1: Cioè, c'è ancora questo appeal sperticato che riguarda il seno delle donne, oppure siamo
0: mi va di moda
1: terzo
0: più
1: millennio?
0: Il sedere, diciamo,
1: ma no, ma anche altre cose, cioè guardiamo anche il carattere della persona, magari anche i tratti somatici, il viso.
0: Cioè, tu cosa guardi
1: io
0: quando conosci qualcuno?
1: Io
0: gli occhi,
1: guardo gli occhi,
0: ma alla fine
1: hai due bellissimi occhi.
0: Allora vediamo che cosa guardano i nostri ascoltatori, ma vediamo cosa guardano anche le nostre ascoltatrici, perché no? Perché comunque un uomo con un bel sedere, diciamo che, ecco, cioè, schifo non ci fa, mettiamola così. Allora 393 444 0444. C'è di Manuela Doria. Non me lo dimenticherò mai.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ferro insieme a Giorgia, questa è Superstar su Radio Number One. Nella combriccola tra poco c'è una grande canzone.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16.990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: è la grande canzone che abbiamo scelto per voi in questo primo passaggio, il pezzo dei Texas del 2000 su Radio Number One, che non era un pezzo dei Texas originariamente, era un pezzo, un demo di questo cantante che si chiama Greg Alexander, che è il cantante dei New Radicals, quelli di You Get What You Give, che poi venne rielaborata appunto dai Texas fino a diventare il successo che conosciamo oggi e che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One.
1: Il seno femminile, quanto appeal ha ancora nella società d'oggi, nell'approccio con i maschietti, ma anche nello stesso approccio con le donne. Tra l'altro ho tutte le forme del seno, perché il seno è catalogabile in diverse forme, poi magari le enuncio.
0: Le coppe, sono le cose delle coppe?
1: Sì, perché c'è a goccia, rotondo, a campana, est-ovest, distanti, vicini, snello, tubolare, asimmetrico, eccetera, eccetera.
0: Però io direi, per non escludere magari nessuno, cioè nel senso, quali sono le cose che guardate anche degli uomini, no? Nel senso, ecco, quali sono le cose che vi saltano all'occhio quando vedete una persona che vi piace.
2: Ciao ragazzi, cosa guardo io a una donna? Ma li guardo due occhi, quando c'ha due occhi gonfi, è una bellezza unica. Ciao da Franco da Varese.
1: Mi sembra Franco, che abbia molto appeal per Franco.
0: Sì, certo, quei giorni in cui magari hai dormito poco, capito, che ti svegli così che c'hai gli occhi un po' appallati.
3: Ciao Manu, ciao scombricolati, sono Cinzia da Brescia. Allora, io in un uomo guardo le mani, sono una cosa che osservo tantissimo, gli occhi. E i denti.
0: È vero,
3: queste sono le cose che mi colpiscono di più in un uomo, perché secondo me sono poi sinonimo di altre caratteristiche.
4: Come i cavalli.
3: Ciao.
4: Sì. Come i cavalli, si guarda la zampa, se è snodata, i denti,
0: l'altezza al garrese,
4: certo.
5: Da una che ha una quinta, quando chiedo di che colore ha gli occhi, mi dicono una quinta. Ciao Marcia.
4: Beh, un bel colore comunque.
0: A me piace. Sembrava felicissima, però, di questo. Che invidia, Cinzia, beata te, Cinzia, che invidia.

0: Easy, così delicata, Olivia Dean nella combriccola di Radio Number One. E adesso attenzione, dalla nostra redazione Pat Romano con il Bademecum della tetta perfetta.
1: Perfetta magari no, anche perché tutte le tette hanno pari dignità. No, c'è sicuramente la forma a goccia o a coppa di champagne che è un pochino più armoniosa rispetto alle altre forme. Quella a goccia o a lacrima è considerata armoniosa perché ha più volume nella parte inferiore e un leggero, proprio leggero scivolamento verso il basso.
2: Ah, non perché fanno piangere.
1: No, non perché fanno piangere. Quella classica coppa di champagne.
0: Però deve essere piccola e stare nella coppa di champagne. Anche cioè, se uno ha la stessa forma ma una quinta, cosa diventa?
1: Diventa dura.
2: Un Nabucodonosor, sai quelle bottiglie
1: no,
2: a 5 litri?
1: Quella da 6 litri, no, no. Poi c'è quella proprio a coppa di champagne o forma rotonda che è uniformemente piena sia nella parte superiore che in quella inferiore, quindi anche lì c'è come dire armonia nella,
2: tutta
1: nella
2: tetta.
1: Tetta nella tetta o nella ciuccia come ha detto prima
2: la ciuccia.
0: È una roba terribile
2: l'amico è qualcosa che invece la versione che facciamo noi è la tetta è qualcosa che più ce n'è meglio
1: Baldambembo insegna
0: quindi bene, quindi secondo la scienza, diciamo secondo gli scienziati dell'università del Massachusetts, la tetta perfetta è quella coppa di champagne.
2: Scusa, è Massachusetts.
1: Massachusetts, a questo punto sì, ha ragione.
0: Non ci sarei mai arrivata, però sì. Federico ci dice che un seno, se è prosperoso, è la prima cosa che nota. Ma una donna può avere anche dei begli occhi, delle belle gambe, un bel fisico.
1: Delle belle mani.
0: Attraente,
1: certo.
0: Attraente,
1: intelligente anche, soprattutto.

0: I Feel It Coming è una bella collaborazione di qualche anno fa, una decina d'anni fa, tra The Weeknd e Daft Punk su Radio Number One.
1: La Combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: questa è la Cobriccola di Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Radio Number One Notizie.
8: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
9: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
8: Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
10: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe de Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così basta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza, la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina, della Pulce, che garantisce: abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con il dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
12: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.

0: che bellezza, che gioia, che bellezza iniziare una seconda ora della Combriccola con questa bella canzone di Olivia Rodrigo su Radio Number One. Sono le 8:10.
1: Parliamo di dettagli anatomici, di dettagli fisici, partendo proprio dal seno femminile. Che cosa guardate in particolare in una donna, ma anche in un uomo?
2: Buongiorno Combriccola, Monica da Mantova. Beh, Manu, non farti problemi perché hai poco seno, perché e ti invidio che non ti fai un problema, anzi. E io per me invece sono il contrario e per me è un problema e a me non piacciono per niente le tette grandi e purtroppo io me le devo tenere e non mi piacciono neanche quelle con le tette grandi, ecco. Se fossi un uomo non mi piacerebbero le donne con le tette grandi. Ciao.
0: E Monica invece agli uomini piacciono,
3: piacciono.
0: Quindi sì felice.
4: Manu, sono Franci dalla provincia di Bergamo. È proprio vero che noi donne non siamo mai contente. Io per esempio farei la firma per togliere anche il seno che ho.
0: Vedi?
4: Perché non mi piace, è fastidioso, fa caldo, si suda, reggiseno, pizzica.
0: Pesano.
4: Mamma mia, come se potessi essere una tavola da surf. Sarei una donna felicissima. Un bacione da Franci anche a Sergio e Pato, ovviamente. Ciao ciao.
0: Che non
4: ciao,
0: hanno
4: ciao.
0: Le tette, no. Però stanno bene lo stesso.
1: Stettati.
0: Però coso e coso, cioè nel senso, è vero che sono scomode, cioè pesano. Immaginatevi quei costumi da bagno, quelli a triangolo, no? Che hanno, sì, che si legano dietro al collo. Immaginati un collo che deve tenere una quinta.
3: Cioè, fanno gli stessi esercizi di Formula 1, dei piloti di Formula 1, devono tenere i 9G delle curve.
1: Un po' di stretching, va bene, dai.
0: È esattamente quello il concetto. Cioè, quando corri,
1: è uno spettacolo brutto.
3: Non vedi la strada.
1: Hai ragione.
0: Non sto dicendo che è uno spettacolo brutto, sto dicendo che è uno spettacolo bello per te che lo guardi, ma per chi, capito? Certo, per chi ce l'ha attaccata al collo, diciamo che magari è un po' scomodo, no?
3: Appena scomodo.
0: Dicevo, non lo so, io vado così a intuito, perché appunto non avendole qua non c'è niente che pesa, non c'è niente che si muove quando corro, non c'è niente che si sposta quando mi sdraio, tutto rimane così.
3: Lo dice in Liga, le donne lo sanno.
0: No,

0: Mi sembrava dicesse ancora qualcosa, invece no, mi sbagliavo, mi ricordavo male, stavo aspettando il finalone e invece niente, ci siamo frizzati tutti. Era Ligabue con le donne lo sanno su Radio Number One.
1: Partendo dal seno femminile, vi stiamo chiedendo insomma quali sono quei dettagli che vi piacciono in un uomo e in una donna. Dai, su, confidatevi.
0: Siamo arrivati a parlare di seno grosso, di quanto delle volte possa essere appunto pesante, scomodo e fastidioso.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Mi sono appena collegata e ho sentito che parlavate di tettone. Allora, volevo dirvi che tipo mia cugina, lei è in Svizzera, abita in Svizzera interna, e aveva una quinta, ma pesavano, davano fastidio, e ha fatto l'operazione per ridurle perché lei aveva problemi alla schiena, le faceva male eccetera eccetera, e le ha ridotte. Adesso non mi ricordo se da una quinta è passata a una seconda o una terza scarsa. Ha buttato tutti quei reggiseni paracadute che aveva e adesso sta benissimo. Ciao.
0: Ciao. Anche una mia amica ha fatto la stessa cosa, aveva tipo una sesta, era una roba allucinante, per quello che so tutte le cose della scomodità, no? Perché me le raccontava lei, ha fatto la stessa cosa, non gli pareva vero, non si riusciva a vedere i piedi, capito?
3: Porca miseria.
1: Addirittura.
0: Aveva il 40, certo.
3: Aveva il 43 di piedi, tra l'altro.
0: 43 di piedi, esatto.
4: Ciao ragazzacci, Damiano. Vabbè, coppa di champagne, scodella, chiamate. L'importante è che non stiano dentro una flute. Se no, allora addio.
1: Cos'è?
4: Mamma mia.
1: A orecchie di cocker.
4: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Una flute.
3: No, non è incredibile. Buongiorno a tutti, sono Fabio da Mantova e secondo me è anche un fatto naturale, perché l'uomo guarda il seno e il sedere, perché era un fatto che anche nell'evoluzione, se dovessi vedere una che ha un seno prosperoso, comunque da una terza in poi guardo il seno, oppure nel caso contrario guardo il viso, ma comunque l'occhio cade lì. E fa una questione quasi darwiniana.
1: Sì, sì, sì, beh, ricordo i primordi quando eravamo attaccati alla mammella della mamma.
3: Alla ciuccia.
1: Alla ciuccia, famosa ciuccia.
0: Ancora questa ciuccia. Che... Allora, la nostra amica Emma Ridi Lecco, che ci parla, ti piace un sacco come parla, perché parla
1: sì,
0: un po' così.
1: Sì, è franco-tedesca lei, franco-tedesca. Sì.
3: Però credo
0: però Emma Ridi non puoi scrivere, tu devi parlare.
3: No.
0: Il seno è bello quando è proporzionato alla silhouette, le misure davanti e di dietro, e il di dietro armonioso.
1: Brava Emma Ridi. Brava Anna Maria.
3: Quindi tu davanti hai così, dietro avere così. Se non hai così dietro, non puoi avere così davanti.
1: Come avere tu sedere, cara Manu?
0: Come ho il sedere?
1: Proporzionato al davanzale?
0: Cioè, nel senso che sono senza sedere?
1: No,
0: pure.
1: Nel senso, appunto, no, c'è armonia? C'è armonia?
0: Se mi metti due gambe in più sul tavolino,
5: la combriccola di Radio Number One.
6: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
7: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Rieccoci insieme per la situazione del traffico. Partiamo dalla rete autostradale del nord Italia. Segnaliamo un incidente sulla 9, la Reinate Chiasso, tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione Svizzera, con code dalla barriera di Como Grandate. Sulla tangenziale nord di Torino, incidente allo svincolo Regina Margherita in direzione A32 Torino Bardonecchia. Code anche sulla 4 nel tratto Milano-Brescia in entrambe le direzioni, all'ingresso di Capriate da Milano e tra la tangenziale est di Milano e Viale Monteceneri verso Torino. Rallentamenti anche sulla 1, la Milano-Bologna tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano, direzione Bologna. Poi rallentamenti li troviamo anche sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, tra l'allacciamento A4 e Romagnano-Sesia verso Gravellona. Spostandoci a Roma e dintorni, traffico intenso in via Tuscolana all'altezza di Porta Furba. Rallentamenti anche su via Ardeatina tra Castel di Leva e il Grande Raccordo Anulare. E abbiamo poi code su via Appia Nuova tra via dei Laghi e il Grande Raccordo Anulare, direzione Grande Raccordo. Al momento tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Ogni mattina su Radio Number One c'è la Combriccola, la Combriccola, la Combriccola con Sergio Sironi, Pietro Romano, Manuela Doriani, ma grandi protagonisti sono assolutamente gli scombriccolati che ci seguono e danno il loro contributo importantissimo, fondamentale, con i loro messaggi vocali al 393-444-0444. Abbiamo impiegato tutta questa prima...
2: C'è anche il buon Pat che durante il traffico nomina le porte furbe. Perché a Roma c'è la porta furba.
0: Certo che c'è una porta furba.
2: Cioè che se fai quella cosa lì eviti il grande raccordo anulare e ti ritrovi in centro in un attimo. Si chiama porta furba.
1: Per quello.
2: Però oramai la fanno tutti e quindi è casino.
1: E non è più furba, è un po' meno furba, diciamo. È un escamotage furbo per evitare il traffico del gra. Allora, stavo dando una sbirciatina ai prossimi argomenti, perché abbiamo passato questa metà della mattinata a parlare di tette.
0: Sì, di zinne.
2: E ciuce.
0: Di zinne. Ok.
1: Esatto, cioè tutte le definizioni possibili. Io passerei dalle tette ai giocattoli.
0: Oggi si celebra la giornata internazionale dedicata al gioco.
2: Esatto, e ricordiamo che le ciucce sono i giochi dei grandi.
0: No, non lo sono.
2: Sbagliato.
0: No.
2: Vabbè.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Cosa fate questa sera? Andiamo a dormire alle 9 perché ci svegliamo alle 5 del mattino.
2: Alle 9 c'è la prima partita dei campionati del mondo di calcio. Ma stai scherzando? Oggi? Certo, stasera.
1: Oh, immagino che approfondiremo nel focus.
2: No.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. Dalla scuola alla polizia. Il governo vara il decreto sull'intelligenza artificiale. Il ministro dell'interno Piantedosi sottolinea che però non sarà una sorta di grande fratello. Un'intelligenza pronta ad entrare nel curriculum formativo dei licei, mentre alle elementari sono previsti soltanto cenni per abituare, insomma, i bambini all'utilizzo, all'uso. Prevista anche l'apposita formazione dei docenti, per la quale sono stati stanziati 100 milioni di euro. Le forze dell'ordine potranno impiegarla sia in fase di prevenzione che a reato commesso, ma assicura ancora il ministro dell'interno, con le dovute garanzie. L'uso dell'intelligenza artificiale farà riferimento soprattutto all'attività di videosorveglianza, di riconoscimento facciale e di utilizzo dei dati biometrici per accertare l'identità di chi commette reati, ma soltanto di chi commette reati, non può essere utilizzato in modo generalizzato. Dati biometrici che verranno conservati soltanto per 7 giorni e poi cancellati automaticamente. Vietato inoltre prendere decisioni su una persona basandosi esclusivamente sul riconoscimento facciale. Anche se l'attenzione è tutta concentrata sul 500.000 di maturandi che sosterrà l'esame conclusivo delle scuole superiori, c'è un esercito altrettanto numeroso ma decisamente più giovane che in questi giorni, proprio in questi giorni, è già impegnato ad ottenere la licenza media. La prima rassicurazione per chi si appresta a entrare in aula arriva dalle statistiche dell'ultima edizione di questo esame. Perché? Perché a livello nazionale è stato ammesso il 98,8% degli studenti e una volta ottenuto il pass per l'esame, la strada poi è letteralmente in discesa perché il 99,9% dei candidati ottiene il diploma di terza media, bocciato dunque soltanto lo 0,1%. Non solo, oltre a promuovere praticamente quasi tutti, l'esame premia i candidati con votazioni decisamente buone. Guardando sempre i dati della scorsa edizione, la maggioranza assoluta degli studenti di terza media si attesta nelle fasce di voto intermedie, con il 27% che ottiene un 7, il 28% che conquista un 8, quasi il 20% che raggiunge il 9, mentre a toccare la vetta dei 10 e dei 10 lode è quasi l'11%. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: talking. Che bella canzone, Late Night Talking, il pezzo di Harry Styles. C'è il sole, quasi estate, siete su Radio Number One.
1: Ma che bella, ma che bella questa cosa che state studiando antropologicamente, cosa significa l'aspetto, cosa ti piace, cosa non ti piace. Ma vi dico una curiosità dal vostro Melegari, proprietario della fattoria più esclusiva dell'universo: come fanno gli animali a decidere?
0: Che cosa?
1: Che è, se ti piace o non ti piace l'altro, hai capito?
0: Ah,
1: per esempio, le mucche guardano il prato, perché se lui sa scegliere un buon trifoglio è una persona seria.
0: Oh, e sono dice prato, per favore.
1: Prato. Mentre i maiali guardano una cosa particolare. Uno che lascia qualcosa nel piatto nasconde qualcosa.
0: Certo.
1: Vuole arrivare a novembre vivo, qualcosa del genere. Poi le pecore guardano se segue il gregge, perché l'indipendenza è bella, ma non esageriamo. Ma la cosa più incredibile di tutta la fattoria è il toro. Allora, guarda una cosa sola. Se lo guardano, il resto si vede da solo.
2: Abbiamo capito l'antifona.
0: Tutte le volte che arriva il Melegari, poi io almeno per un quarto d'ora parlo così.
2: Con la R arrotolata.
1: Ma ci sicuro.
0: Sei contagioso. Dalla Young su Radio Number One, riascoltiamo insieme Ma sei.

0: Lola Young con Messi su Radio Number One. Vedi, avevamo un discorso di sospeso, caro Pat. Io me ne sarei ovviamente dimenticata perché sono un po' rimbambita, sai l'età. E invece Messi, campionati mondiali,
1: stasera. No, beh, ragazzi, Messi tra l'altro ha il record di presenze mondiali a pari di Cristiano Ronaldo, sesta presenza ai campionati del mondo di calcio. Ma c'è un terzo giocatore che in pochi magari conoscono oppure che in pochi ricordano, che farà il sesto mondiale, ed è il portiere del Messico. Si chiama Ochoa.
0: Ochoa, certo, sì. Me lo ricordo Ochoa, ma è da un sacco di anni. Quanti anni ha Ochoa?
1: Avrà 70 anni, credo, sì, una settantina, no, ne ha una quarantina, credo.
0: Una quarantina, sì. Ma che partita c'è stasera per l'inaugurazione del
1: Mondiale? Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico, che è il famoso stadio dove si svolse anche la partita Italia-Germania 4-3, la semifinale mitica, la partita del secolo di Messico 70.
0: Quanti ricordi. Va bene, ovviamente torneremo, si comincia stasera, torneremo a parlarne, anche se l'Italia purtroppo non gioca, abbiamo già affrontato l'argomento, però giustamente, insomma, qualche notizia ce la darai, no?
1: Un'infarinata.
0: E io invece adesso vi parlo di vacanze. Scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, in Sicilia, in Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello, servizio esclusivo dedicato a bambini e a ragazzi da 0 a 17 anni. Per chi viaggia c'è Viaggia Explorer, in piccoli gruppi con una guida italiana, sono delle esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
17: Comunicazione istituzionale, ministro per le disabilità.
18: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
19: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
18: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

0: grandi inni della storia della musica dance degli anni 90. Sì, sì, Peniston con Finally sono le grandi canzoni di Radio Numero 1.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Ce l'ho. Uno pensa, dove può essere nata questa canzone? Sissy Peniston, dove, come, quando e perché ha avuto l'ispirazione per scrivere questo testo? Ve lo spiego subito. È nato, è stato scritto mentre era seduta ad una lezione di chimica al college, fantasticando sul ragazzo ideale e sulle sue esperienze sentimentali. Ed è nata Finally. Poi se l'è tenuta lì perché giustamente era piccola, ha finito il college, eccetera, eccetera, ha fatto altre esperienze, e quando è uscita lei aveva 21 anni ed era la sua prima canzone da solista. È arrivata nella top 5 della Billboard 100, che è la classifica più importante degli Stati Uniti, la classifica di Billboard, a 21 anni. Pensa un po' come ti cambia la vita. Finito il pippone!
2: Ma quante ne sa la Manu?
0: No, ma ChatGPT in realtà che le sa.
2: Sì, ma non è vero, dai.
0: È vero, basta chiedere. Allora, invece parliamo di giocattoli, giusto?
2: Sì, perché oggi, l'11 giugno, si celebra questa giornata internazionale dedicata al gioco, che è stata proclamata dalle Nazioni Unite per riconoscere il gioco come diritto fondamentale per lo sviluppo e il benessere delle persone. Fa bene giocare.
3: Gioca
2: in particolare
3: responsabilmente,
2: i bambini.
3: Lo dicono tutti.
2: Gioca responsabilmente, lì è un altro paio di maniche, in particolare i bambini. Però voglio dire, giocare anche quando si è adulti, secondo me, non è una brutta cosa.
0: È vero, bisogna sempre continuare a giocare.
2: Dobbiamo guardare il mondo con gli occhi dei bambini. Allora, ragazzi, vi ricordate qual è stato il vostro gioco preferito? O magari qual è l'attuale gioco preferito? Non pensare a cose pruriginose, dai, per favore. Almeno una volta nel programma.
0: La Barbie.
2: Eccola lì.
0: Che ridere. Le foto di quando ero ragazzino, c'avevo sempre Barbie e Ken piazzati da tutte le parti. Non c'è una foto senza che non ci siano anche Barbie e Ken. Pensa che rottura di scatole per i miei genitori.
2: Ci sta la classica Barbie, insomma, quando si è...
0: tavola, noi tre, Barbie e Ken,
2: certo,
0: al mare,
2: certo.
0: Noi
2: avevi vari completini per la tua Barbie?
0: Assolutamente, avevo le casette, le robe, vabbè, non c'erano ancora tutte le cose che ci sono adesso, però insomma sì, ho voglia.
2: Avevi anche il camper della Barbie. Adesso c'è anche il camperone. Allora, io mi ricordo i giochi molto molto basici, le palline click clack che andavano in moda negli anni 70-80, ve le ricordate, quelle tac tac con le due cordicine
3: che spaccavano i polsi?
2: No, vabbè, non è che spaccavano i polsi. Poi going, quelle due corde con le maniglie, con quella
0: le mani,
2: palla ovale rigida, sì, forata, che andava da una parte all'altra. Mentre in sala giochi il grande classicone Pac-Man. È quello che mangiava tutto. Sì.
0: Tu, Sergio?
2: Il frisbee. Lo lasciavi al cane anche, ogni tanto.
3: No, lo lanciavano a me.
2: Andavo io.
3: Saltavo e lo prendevo con gli denti. Sì. Ero bravissimo. Bello. Poi in quel momento lì mi toglievano il guinzaglio.
2: Certo.
0: Chissà come eri felice.
3: Anche la museruola.
2: Per forza, se devi aprire il frisbee.

0: con Marrakesh. Volevo capire, anche noi vorremmo capire qual era il vostro giocattolo preferito quando eravate bambini, quello di cui, da cui non vi separavate mai. Che
1: giocattolo
0: te lo
1: gioco anche.
2: Lo yo-yo, anche lo yo-yo. Ho anche un boomerang, poi me ne hanno regalato un altro. Ho passato 2 anni a cercare di buttare via il primo, tornava indietro.
1: Tornava sempre indietro, chissà come mai.
2: Una vita di. Ho fatto un'infanzia di schifo proprio.
0: Esatto,
2: le biglie. Le biglie anche, le biglie, giocavo le biglie. Poi le mettevo.
0: Tiravano anche quelle.
2: Sì, anche quelle, anche quelle. Poi con la fionda. E mettevo le biglie nella fionda e facevo buca.
1: Che bello,
2: bello, bello, ma con le persone, perché Pam in testa e cadeva nella buca. È stato un infarto difficile a spaccare i lampioni, prendersi, a rompere le luci, sì.
0: Certo, anche i fanali delle macchine.
2: I fanali delle macchine, sì, è un teppista. Come stai, tipo? Sta a te, ti spacco la faccia io, eh.
0: Uè, bro, ma che ride? No, a me con le biglie mi usavano sempre per fare la pista.
1: Quelle sono la spiaggia, sì.
0: Avevo il sedere perfetto per la pista delle biglie.
1: Beh, solitamente si usano sedere importanti perché devi fare una bella pista. Ma tu non ce l'hai importante.
0: Invece no, non ce l'ho mai avuto importante, però andava bene.
2: Era una pista di Bob, piccolina.
0: Ti prendevano per i piedi e ti tiravano, diciamo, sì, sulla
1: le biglie dei ciclisti. Erano quelle, c'era Motta, Merckx, Gimondi, Adorni.
0: Che brutta infanzia. Vabbè, si sono fatte le nove.
3: La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buona mattinata dalla combriccola di Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Number One Notizie.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carpidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie e solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia di civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa, Pierina Paganelli, nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
9: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: di Rama che si chiama Cabana su Radio Number One, terza ed ultima ora della combriccola di oggi. Mamma mia, che puntatina friccicarella!
1: Sì, celebriamo questa giornata internazionale dedicata al gioco, proclamata dalle Nazioni Unite. Vi stiamo chiedendo qual era o qual è il vostro gioco o giocattolo preferito.
0: Certo, ma anche giochi che ne so che vi piaceva tanto fare o che vi piace tanto fare. C'è qualcuno che gioca a carte tra di noi?
1: Tipo, sì, io, non so.
0: Ah, e che gioco fai?
1: Briscola e Scala 40, proprio i classiconi.
2: Sì. Io sono briscolino. Infognato con Machiavelli.
0: Con Machiavelli? Mazzalo. Che ci metti 6 anni per finirlo, no? Se non ricordo.
2: L'ultima partita l'abbiamo cominciata nel 92.
1: È un gioco machiavellico, d'altronde.
0: E non avete ancora finito, no. Vabbè. E prima ancora però parlavamo di seno femminile, sì, no? Certo. E quindi c'è un nostro ascoltatore che insomma è un po' confuso.
1: Va a coniugare, diciamo, le due cose.
3: Buongiorno ragazzacci.
1: Buongiorno.
3: Ma a me sembra che non abbiate cambiato argomento durante la puntata. Cioè adesso parliamo di giochi e le tette sono sempre il mio gioco preferito. Non lo so.
1: Cos'è? Il gioco del medico e l'ammalata? Che
2: allora, aspetta, questo non lo so. Ciao ragazzi, io da piccola con le mie amiche giocavo a borse. Allora, ciascuna di noi aveva una borsa da donna e ci detenevamo il rossetto, i trucchi, gli occhiali da sole, un'agenda, e andavamo in giro con queste borse facendo le signore. Ognuno aveva un proprio lavoro. Io facevo la manager di una grandissima azienda, la mia amica ricordo faceva la giornalista della Rai, qualche volta avevamo figli, quindi ci portavamo il ciccio bello, il seguito, altre volte no. Pensandoci ora, praticamente stavamo giocando a lavorare.
1: Eh beh sì, è vero. Stavano, è vero,
0: è vero.
1: Ed erano anche madri di famiglia.
2: Sì.
0: Da piccola sogni di fare la vita da grande, poi quando sei grande dici mannaggia la miseria.
2: Ma cosa mi è venuto in mente?
1: Torniamo a giocare, torniamo a giocare.
0: Invece Alex da piccolo giocava molto a Cascadix, che non so cosa sia. Qualcuno sa cos'è Cascadix?
1: No. Andiamo a cercarlo.
0: Diamo un compito, diamo il compito al padrovano.
1: Il famoso Cascadix.
0: Allora, il tempo di un disco per cercare Cascadix e Micronauti. Il Lego lo sappiamo tutti. Quindi lui giocava a Cascadix, a Micronauti e a Lego.
2: Tutto. Vabbè. Mi ricordi il Meccano?
0: No,
1: il Meccano, sì, era un gioco prettamente masculo.
0: Quindi cerca anche il Meccano, tra poco ci spieghi tutto. Sta zitto per 3 minuti.
2: È una roba, è una strategia.
1: Ho trovato il Cascadix.
2: Stai zitto, controlla. Controlla.
0: Zitto grammofono.
4: Stai zitto grammofono.
1: Ho trovato il Meccano.
2: Ma basta. Avevamo fatto di tutto per togliercelo di mezzo.
0: No, pensavo ci mettesse di più. Il problema è che è diventato veloce a cercare le cose che gli chiediamo, no? Dobbiamo andare su cose un po' più complicate.
2: Cerca Gobombo.

0: Together, canzone del 2006 di Madonna, che ha stupito tutti i suoi fans con un concerto a sorpresa a Times Square qualche giorno fa a New York. E così, concerto, cioè gente che passeggiava per Times Square, a un certo punto palco, boom, e parte la presentazione dell'album nuovo di Madonna.
1: Un'apparizione.
0: Sì, sì, ha fatto proprio un concertone, pensa che bello, vedi, abitare lì, invece ti alla spalma, sei Gran Canaria.
1: Arriva allora, solo il Papa.
0: Arriva il Papa oggi,
2: dai.
0: Cioè, New York Madonna alla Spalma, sì, il Papa. Allora, attenzione, faccio un piccolo riassunto per chi magari non ci segue abitualmente. Noi ogni tanto, per tenere a bada Patromano i suoi entusiasmi, gli diamo delle cose da cercare. Lui si intrippa, le cerca e sta zitto per 3 minuti e poi ce le racconta. Quindi cosa
2: allora,
0: ce le
2: racconta? Mi avete chiesto il Cascadix, giusto?
0: Il Cascadix?
2: Il Cascadix. Allora, è un gioco degli anni 80 con 4 manopolone, ok, sì, lungo una mini parete di plastica verticale, e queste manopolone dovevano indirizzare e far scendere una pedina, un dischetto appunto, quindi dall'alto verso il basso
1: attraverso degli ingranaggi,
2: sì, degli ingranaggi, delle scanalature che ci sono nelle manopole, insomma era questo il gioco.
0: L'altra roba, chiesto, che cos'era? Chi sono i micronauti?
2: I micronauti, allora, sono dei robottini ispirati ai manga giapponesi dell'epoca, anche qui siamo agli anni 70-80, alcuni addirittura Gig Robot d'acciaio, che ricordiamo un po' tutti, e rappresentavano appunto questi personaggi fantascientifici.
0: Poi c'era il Gogongo, cos'è?
2: No,
0: che
2: il Gogongo meccano, ve lo do, meccano, glielo do in testa.
1: Il meccano.
0: Tranquillo, hai tempo, non ti preoccupare.
2: L'ho trovato.
1: Ma non spoilerare.
2: Non lo spoilerano.
0: Allora devi cercare Meccano e Gogongo.
2: No, Gogongo no. Il Gogongo no. Non lo
1: ma
2: so cosa sia.
1: Il Gobombo, vai.
2: Gogongo o Gogobombo.
0: Basta!

0: Swift, una Taylor Swift del 2023 vi abbiamo regalato. Is It Over Now è il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Allora, compiti a casa per Pat Romano: cercare che gioco era il meccano e il gobombo.
1: Il gobombo. Allora, il meccano, va bene, questo celebre sistema di costruzioni in miniatura che si basava su un assemblaggio di componenti metallici, di componenti plastici, una cosa un po' complicata.
0: Perché
1: però insomma
0: non l'ho mai visto. Potevi costruire quello che volevi.
1: Sì, giocavamo soprattutto noi maschietti. Il famoso e famigerato gobombo, che ce lo siamo inventati di sana pianta.
0: Non esiste.
2: No, c'è.
1: Allora, il gombo è un ortaggio tropicale, ma non c'entra niente. Ricorda come sapore gli asparagi e il carciofo messi assieme. Mentre il gobombo è un pupazzo di peluche, cara la mia Manu, che cambiava la pelle un po' come le lucertole, come i serpenti. Immergevi in una soluzione di acqua e sale
2: al 4%.
1: C'era proprio tutto un disciplinare. Cambiava il colore della pelle, poi cambiava proprio la pelle, poi cambiava anche genere.
2: Sì.
1: Diventava gobomba.
2: Gobomba, l'ultimo strato era gobomba.
1: Sì.
2: Io ce l'ho ancora a casa.
1: Ma stiamo scherzando?
0: Io non capisco mai quando mi prendete in giro.
1: Esiste il gobombo! Non esiste.
0: Stavo cercando, ho trovato l'ortaggio, ma il bombo
1: anch'io,
0: non lo so.
1: Anch'io, quello che sa di asparago e di carciofo.
0: Esatto, che in spagnolo si chiama ocra.
1: Ma non è lui.
2: Il gioco dell'ocra.
0: Vabbè, niente, dai.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One, noi siamo i The Journalist, gli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio insieme ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con tanti argomenti. Fra poco parliamo di vacanze notturne, potrebbe essere una soluzione al gran caldo che ci aspetta.

0: Il nuovo singolo di Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It, qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, segnatevi questa parola, perché sarà la parola che entrerà prepotentemente a far parte delle nostre vacanze. Si chiama nocturismo. Viste le temperature sempre più alte, naturalmente sta cambiando anche il nostro modo di vivere, per esempio le città, quando andiamo a visitarle d'estate, quindi le città di conseguenza si organizzano per così organizzare attività di sera per i turisti, visto che le giornate diventano sempre più calde e insostenibili.
1: Beh, mi sembra una buona proposta. Se arrivi a Roma d'estate con 42-43 gradi, come si fa? Mi sembra una buona opportunità quella di aprire

0: palazzi, aprire parchi, proporre concerti, questi magari già ci sono, però aumentare quella che è la proposta, quella che è la proposta notturna. Mi sembra una buona soluzione, soprattutto in alcuni mesi estivi, no? Non ci vedo nulla di male.
1: Sì. Ma allora diciamo che in Spagna lo sta facendo Siviglia, Roma e anche città soprattutto del Mediterraneo del Sud, no? Quindi che riguardano la Grecia, l'Italia e la Spagna, per cui alcune città stanno sperimentando queste visite guidate notturne, non solo per esempio nei siti archeologici, ma anche i musei, che vabbè di giorno hanno l'aria condizionata, però insomma se tu sai che di sera, che ne so, finita la cena, puoi andare a visitarti un museo, secondo me è molto meglio piuttosto che andare, poi ti dico, guarda, andare nelle località dove c'è un mare fantastico, no? Sì. A me è successo, ma nelle ore di punta, cioè diventa ingestibile rimanere in spiaggia, certo. È bollente la sabbia, non ce la fai perché è troppo caldo, quindi alla fine rimani diciamo nelle ore meno torride, no?
0: Ma certo.
1: Come fai?
0: Io direi falò nella spiaggia, una chitarra, uno spinello, voglio dire, andate, no? È troppo?
1: Anni
0: 80 passati. Torniamo
1: indietro. Anche anni 70.
0: Comunque le passeggiate dopo il tramonto, cena all'aperto, mercati serali, eventi culturali notturni, insomma queste sono tutte situazioni che stanno aumentando, ben vengano, direi che è assolutamente una buonissima non mi piace molto il nome, nocturismo.
1: Beh,
0: sinceramente un bel consulente
1: sembra un
0: po' di
1: quelli che si fanno la pipì a letto di notte, nocturismo.

sera, tra un po' si organizzeranno in piena notte se andiamo avanti con le temperature così. Va bene, capito, dai. Insomma, bisogna tenerne conto, perché poi se uno vuole andare a vedere le città, quelle belle, storiche, ricche di storia, di siti archeologici. Oddio, io sono andata sul Partenone che c'erano più di 40 gradi, e quindi

0: Breaker. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo, come sempre qui su Radio Number One, c'è una grande canzone. E poi attenzione, vi portiamo in Giappone, perché in Giappone stanno facendo una raccolta firme molto importante che ha a che fare con il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump.
1: Perché ci sono alcune cose tipo i manga, che non è che possono essere prese così alla leggera.
0: No.
1: Ogni stato ha le proprie passioni. I manga per il Giappone sono una religione. Quindi
0: una religione, certo. Poi io devo dire che ho capito perché il presidente Trump viene sempre ripreso che dorme nello studio Ovale, perché lui di notte passa il tempo a fare tutte queste creazioni, no? Con l'intelligenza artificiale si diverte, come i bambini quando hanno la PlayStation, sai, no? Quelle robe lì che crei. Poi la mattina lui si abbiocca sul tavolo lì ovale.
1: È una delle mie grandi domande: quanti di questi post farà lui direttamente e quali no? Non lo so, sai che non lo so io.
0: Secondo me sai che li fa lui?
1: Qualcuno, forse.
0: Sì,
1: non
0: il
1: tutti.
0: Figlio lo guarderà perplesso, ma insomma.
1: Staff.
0: Va bene, dai. Ne parliamo tra poco, qui alle Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Grandi canzoni.
7: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It's doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Beh, pensate che Barry White, quando era piccolino, aveva una voce normale, no? Perché tu senti questa voce così profonda, così calda, sì, baritonale, eccetera. In realtà pare che abbia scoperto di avere questa voce così durante un litigio a 14 anni. Praticamente lui ha litigato, ad un certo punto gli si è abbassata la voce, gli altri sono scappati perché naturalmente...
1: Ha detto l'osso, ma chi è
0: l'osso? Ha detto, madonna, chi è questo qua? E poi diciamo che lui pur avendo questa voce caldissima, super sexy, cioè una voce veramente, che ve lo dica fare, pazzesca, insomma, fumava tantissime sigarette al giorno, circa 150, quindi proprio questo
1: 150?
0: Negli anni negli anni proprio d'oro, diciamo, quando era all'apice della sua carriera, fumava tantissimo.
1: Beh, la notizia è che Barry White è stato bambino. Questa è
0: vabbè,
1: la notizia che mi prende, mi porto a casa perché con quella voce
0: è stato bambino, certo. Vabbè, però scherzo, sì, poi gli è cambiata durante l'adolescenza,
1: come tutti i ragazzi, però lui gli è venuto meglio, insomma, rispetto agli altri.
0: Decisamente.
1: Allora, Donald Trump, quello che pubblica sui social lo vediamo tutti, insomma, cose esagerate, davvero di tutto, ha un ventaglio, diciamo che è anche molto fantasioso lui o il suo staff, però ultimamente questa cosa, insomma, di pubblicarsi lui nelle vesti di personaggi manga non è piaciuta agli appassionati di manga. E chi sono i principali appassionati di manga del mondo? Sono i giapponesi che li hanno inventati, quindi c'è una vera e propria petizione contro Trump.
0: Sì, allora guardate che sono state raccolte circa 20.000 firme, perché che cosa è successo? Lui ha fatto un ultimissimo, recentissimo post su Truth, dove praticamente si ritraeva nei panni del ninja Naruto Uzumaki di Naruto e ha scatenato una vera e propria furia, diciamo, dei fan della popolare serie, tant'è che insomma, tra l'altro lui è recidivo perché non è la prima volta che utilizza manga, però i giapponesi sono un po' scocciati, hanno detto no, basta fare questi spot, questi video social utilizzando i manga, non so perché, insomma, si offendono, non vogliono che vengano usati in questo modo.
1: Ma perché per loro, dicono gli esperti, cioè queste opere hanno ispirato il pubblico di tutto il mondo trasmettendo valori come il coraggio, l'amicizia, la perseveranza, cioè vanno oltre al disegnino carino,
0: chiaro.
1: La faccina, e quindi loro dicono no, non possono essere utilizzati in questo modo.
0: No, più che altro mal si abbinano questi valori all'immagine di Trump e quindi naturalmente è chiaro che i giapponesi si arrabbiano. Diciamo che lui sicuramente ignorerà tutto questo e anzi, se tanto lo conosciamo, molto probabilmente farà di peggio e pubblicherà insomma altri post.
1: Rilancerà, raddoppierà.
0: Raddoppierà, certo, per far dispetto ai giapponesi. C'è la musica di Mick

0: Ecco, sai che risate? Ho visto tra l'altro un bellissimo video di Cesare Cremonini che durante il tour in una delle sue tappe ha ripreso anche la mamma, una bellissima signora che si chiama Carla, credo, e insomma ogni tanto evidentemente va a vedere suo figlio cantare, deve essere insomma una bella emozione cantare davanti alla propria mamma, anche se lei è abituata, però sai insomma la mamma è la mamma.
1: Poi questi concerti romani insomma che hanno aperto, ho visto tantissima gente, ospiti sul palco, davvero un grandissimo show. Tra poco avremo un grandissimo personaggio invece con noi.
0: Sì, lui è un mito del mondo del volley e chissà se pure del teatro diventerà a breve, perché insomma stiamo parlando di Andrea Zorzi, con il quale parlare di un po' di cose, dai, perché insomma è una persona molto molto interessante e insomma anche voglio dire si porta con sé questo DNA da campione che gli rimane cucito addosso,
1: da fenomeno.
0: Dai, ne parliamo tra poco, subito dopo la redazione con tutte le ultime notizie.
2: The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 11, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. L'Unione Europea scelga un negoziatore per l'Ucraina. Inoltre, sul fronte israeliano, ci vogliono sanzioni per i coloni e il ministro Ben-Gvir. A dirlo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha riferito a Montecitorio in vista del vertice europeo del 18 e 19 giugno. Passando al conflitto in Iran, la Premier ha ribadito che l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo. E a proposito di questa guerra, ci sono stati nuovi attacchi americani contro l'Iran nella notte. Israele non sta partecipando, specifica Trump. Teheran minaccia di colpire qualsiasi nave che cercherà di attraversare Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, ma Washington smentisce. Raid anche su basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Dopo Madrid e Barcellona, Papa Leone XIV si sposta oggi alle Isole Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Due le città che visiterà, prima Las Palmas de Gran Canaria, domani Santa Cruz de Tenerife. Al centro della visita c'è il tema dell'accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell'Europa. I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero dei treni previsto tra oggi e domani, ma le sigle di base hanno deciso di proseguire con l'agitazione. Il rischio disagi per i passeggeri dunque non è scongiurato. L'agitazione va avanti, anche soltanto in parte, fino alle 2 della prossima notte per FS, Trenitalia e Trenord, fatte salve le fasce di garanzia regionali. Da fuoco al padre, lo lascia morire tra le fiamme, è arrestato un 47enne. Shock a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, dove un uomo ha cosparso il padre di liquido infiammabile dopo averlo colpito con un oggetto contundente. I carabinieri lo hanno bloccato mentre l'abitazione era avvolta dalle fiamme. Ed ora lo sport, il calcio. Stasera alle 21, ora italiana, iniziano ufficialmente i mondiali 2026 con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Il match sarà anticipato dalla cerimonia di apertura allo stadio Azteca, dove sono attesi ospiti internazionali. Cerimonia che si svolgerà anche domani a Toronto per la prima gara del Canada e a Los Angeles prima del debutto degli Stati Uniti. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: A tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame. Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi. Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
5: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
7: Mamma, torniamo alle IGV Club in Sicilia.
8: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: La nuova canzone di Annalisa, canzone estiva, 7 minuti dopo le 11 in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Abbiamo il grandissimo Andrea Zorzi con noi. Buongiorno Zorro, benvenuto su Radio Number One.
2: Buongiorno, buongiorno, ben trovati, grazie per l'invito.
0: Ciao Andrea, ciao. Eccolo qua. Allora, Andrea, cioè noi ti ritroviamo qua sul palcoscenico, peraltro non è la prima volta, perché tu stasera sarai a Milano al Teatro Munari con la magnifica imperfezione Giro del mondo di una palla in volo, insomma, dove il mondo della pallavolo, che è il tuo regno, possiamo dire incontrastato di sempre, si interseca inevitabilmente, insomma, con la vita. Raccontaci un po' di questo spettacolo.
2: Allora guarda, è uno spettacolo che ovviamente riguarda la pallavolo, che è stato il mio mondo, felicemente il mio mondo, in questo terzo spettacolo fatto con Beatrice Visibelli, che è l'attrice a fianco a me, fantastica attrice e compagna di viaggio, scritto da Nicola Zavagli. È il racconto di come la pallavolo si è diffusa dal paese in cui è nato, negli Stati Uniti, in giro per il mondo nel corso del Novecento. Ovviamente in questa diffusione c'è l'incontro della pallavolo con i grandi eventi storici, quindi le due guerre mondiali, tutti gli ismi che puoi immaginare, quindi il colonialismo, il fascismo, il comunismo, il capitalismo, e questa è la parte, quella storica, devo dire, ricca anche di informazioni che non sono poi così scontate. C'è una seconda parte che riguarda le divertenti avventure di quel gruppo di ragazzi, di cui facevo parte anch'io, in questa città in giro per il mondo facendo cose divertentissime e anche un po' folli, e poi c'è una parte finale invece in cui c'è un po', devo dire, con leggerezza, un racconto da parte mia di ex atleta, adesso sessantenne, che guarda il mondo che ama molto, ma ne riconosce anche alcune complessità. Ne riconosce questo strettissimo abbraccio con il business e via dicendo, quindi con l'idea che occorre anche guardarlo per non commettere l'errore di pensare che lo sport sia in assoluto maestro di vita o un luogo nel quale tutto funziona alla perfezione.
1: Allora, tu fai parte della generazione dei fenomeni. Quante volte hai sentito parlare di questa generazione dei fenomeni, che con la nazionale italiana ha vinto tutto per la prima volta, mondiali, tutto, quasi tutto. Una cosa non l'avete vinta, ma avete vinto, avete vinto talmente tanto, voglio dire, che si può dire che avete tutto. Come è stato il passaggio nel corso degli anni, perché non è la prima volta, di un omone di 2 metri dal campo, dove ci sta benissimo, al teatro?
2: Ma intanto c'è il fatto che un atleta, volente o nolente, in giovane età deve smettere di fare l'atleta, perché il fisico non lo regge più, e quindi occorre reinventarsi. Questo è avvenuto per me in età, io ho smesso molto presto, 33 anni, per scelta, quindi sono, come dire, non ho dovuto smettere per ragioni non dipendenti da me. Il primo contatto con il teatro fu come tecnico, mi sono occupato di aspetti tecnici per una compagnia di danza, Cataclò Athletic Dance Theater, poi invece qualche anno fa, nel 2012 per la precisione, quindi ormai tanti anni fa, ci fu il primo contatto da attore con il mondo del teatro, con lo spettacolo La leggenda del pallavolista volante. Un incontro assolutamente casuale, ma molto fertile, molto bello, emotivamente molto molto ricco, e da allora insieme con Beatrice e con Nicola abbiamo proseguito in questo percorso, per me veramente ricchissimo, affascinante, che mi permette anche, come di riprovare alcune emozioni, seppur diverse dallo sport, che non capita spesso di poter sentire.
0: È un'adrenalina che comunque c'è, anche se è diversa. Senti Andrea, poi tra poco torniamo naturalmente nel mondo della pallavolo, però io ho una curiosità. Cioè, i tuoi vecchi compagni di nazionale, no? Cioè, quando tu proprio hai esordito, c'è stato qualcuno magari un po' che ha fatto un po' troppo lo spiritoso, il cattivello, che magari ti ha mandato un messaggio sul cellulare al tuo esordio sul teatro e ti ha detto delle cose, magari, allora, che, capito, no? Sai, tra amici, dai, quello che ci è andato giù più duro, ce ne sarà uno.
2: No, devo confessarti che questa è stata per me una delle cose più complicate della mia vita. Quando abbiamo fatto vedere lo spettacolo a Lucchetta, Gianni e agli altri, veramente è stato molto molto. Sono stato però davvero sorpreso, perché per ragioni diverse loro hanno avuto un attesamento veramente. Devo dire che lo spettacolo funziona. È molto bellino. I ragazzi erano sorpresi perché non si aspettavano. Ho visto le facce truci, chissà cosa mi obbliga a fare Zorro, e alla fine sono rilassati. Qualcuno anche ha pianto un paio di lacrime. No, veramente molto molto bello. Dai, allora, veramente molto,
1: dai,
2: felice.
1: Rimani lì un attimo, questa emozione dei tuoi ex compagni di squadra, con i quali c'è una certa intimità anche a distanza di anni, è davvero innegabile. Ci torniamo tra un attimo su questo campo da pallavolo e anche a teatro.

0: La musica è Day Train, Drive By, qui a Radio Number One. Siamo con Andrea Zorzi stasera a Milano al Teatro Munari con lo spettacolo La Magnifica Imperfezione, in giro del mondo di una palla in volo. Allora, tra l'altro tu, Andrea, insieme alla federazione di cui sei ambassador, la FIPAV, avete scelto proprio di inserire lo spettacolo in queste sei città che saranno le tappe anche dei prossimi campionati europei maschili di pallavolo, no? Dopo Napoli, Milano, Firenze, Torino, Modena e Roma. Senti, voglio farti questa domanda. Allora, voi siete stati la generazione dei fenomeni, un'etichetta incredibile, stiamo assistendo al grande successo dello sport e del tennis, la pallavolo che continua, insomma, a creare talenti. Secondo te come mai nel mondo del calcio non è replicabile il DNA dei campioni?
1: Non lo so con precisione ovviamente, ma ti confesso che la complessità del mondo calcio è veramente gigantesca per mille ragioni, per la popolarità, per gli interessi e aggiungo anche per la contrapposizione di chi guarda il calcio. La pallavolo che conosco molto bene, il tennis lo seguo con molto piacere, però sono sport che hanno avuto grandi successi, hanno potuto lavorare con tranquillità, hanno fatto scelte coraggiosissime, hanno avuto grandissimi tecnici, grandi organizzatori. Nel calcio qualunque cosa, anche la più semplice, è difficile perché spesso viene polarizzata tra chi è tifoso, tra chi è con, chi è contro, quindi tutto questo aspetto rende difficilissime delle scelte e tutto è tutto più complicato.
2: Andrea, questo spettacolo, in questo spettacolo ma non solo, aggiungo io, la pallavolo è metafora di vita, parlando con gli allenatori anche di tutte le giovanili d'Italia, di piccole associazioni, questo tema ricorre sempre, no? Della pallavolo che come sport di squadra diciamo di riferimento in assoluto, perché ognuno ha bisogno degli altri, è in assoluto sempre una metafora di vita. Se avessi davanti e ce li hai probabilmente un po' di genitori, che cosa potresti dire per portarli non solo a teatro ma anche in una palestra a giocare a pallavolo?
1: Ma guarda, quello che noi diciamo anche nello spettacolo è il fatto che occorre fare attenzione, perché lo sport è sicuramente un ambiente che può avere enormi potenzialità educative, ma non a prescindere. Qualche volta può diventare un luogo iperselettivo, può diventare un posto anche discriminatorio. Per me l'idea, nello spettacolo esce, è non fare attenzione a non credere che gli slogan di natura sportiva, sai, just do it, impossible is nothing, sì, born to win, sono bellissimi ma non sono veri. Non è vero che noi siamo destinati alla vittoria, siamo destinati a provarci a fare del nostro meglio. Quindi l'invito con i genitori, quei ragazzi, è: fate sport, fatelo bene, con impegno, ma non trasformate lo sport come se fosse un modello applicabile a tutta la nostra vita. La nostra vita non è una partita che possiamo vincere e se non la vinciamo la perdiamo. Non è un mondo diviso tra vincenti e perdenti. Questo è importante, accettiamo le regole dello sport, andiamoci, pratichiamolo, ma poi sappiamo che la vita è anche un'altra cosa.
0: Bravo, sì, Andrea. E anche perché inevitabilmente, insomma, le sconfitte bisogna saperle incassare prima di pensare alle vittorie. Senti Andrea, ma vabbè, a parte che adesso non lo so, non è che ti vediamo al Sistina prossimamente con qualche spettacolo teatrale? Magari stai progettando qualcosa anche con i tuoi vecchi compagni di nazionale, non lo so, visto che tu sei anche un po' creativo, ormai hai messo il piede dentro insomma il mondo del teatro.
1: No, allora adesso questo è un progetto nuovo che avrà il tempo di svilupparsi, siamo molto felici. Abbiamo fatto una cosa molto bella un paio di anni fa, il documentario sulla generazione dei fenomeni, che è il modo per raccontare quella storia, per raccontare la storia di una squadra, anche lì evitando un po' questa deriva individualista. Anche negli sport di squadra si tende a isolarsi, a focalizzarsi sul singolo giocatore. Per me l'idea della pallavolo è che tu sei obbligato a passare la palla per regolamento e quindi quello
0: devi
1: che esce è sempre e comunque l'idea della squadra. Ma nella comunicazione contemporanea, che anch'io conosco, è chiaro che la deriva individualista è quasi inevitabile. Tenere la palla mi pare una bella sfida, non accontentarsi di far diventare una squadra la singola faccia di un singolo giocatore.
2: Complimenti Andrea, sei diventato anche molto ma lo sapevamo già, molto
0: ma lui
2: molto
0: è
2: bravo
0: da mo che è così
2: anche come comunicatore, sì. Insomma, racconti la pallavolo in TV e non solo. La Magnifica Imperfezione, giro del mondo su una palla in volo per gli 80 anni della FIPAV, e poi ti ritroveremo sicuramente anche in tanti altri teatri d'Italia. A presto Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao a tutti, grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie,
1: ciao, ciao.
0: Complimenti.
3: The Journalist gli spacca notizie solo su Radio Number One.

0: La voce di Luis Capaldi, Survive. Allora rimanete con noi perché tra poco a The Journalist sono già pronte le previsioni meteo.
1: Beh, pronte, magari è una parola grossa.
0: Stavo infatti, cosa stai facendo?
1: Stavo un po' riprendendo il discorso di Zorzi. Mi è piaciuta molto questa intervista che ritroverete sul nostro sito, radionumber1.it. Però
0: dai,
1: mi
0: vai.
1: Preparo anche per le previsioni, dai. Va bene.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere, ma.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo con Drop Dead. Questo è il titolo della nuova canzone di Olivia, una ragazza molto carina di origini filippine. 15:31, andiamo in provincia di Viterbo per abbracciare lei.
2: Ciao Stefano, sono Mary di Carpognano, provincia di Viterbo.
1: Ciao cara.
2: Vi sto ascoltando e sempre bella musica e sempre bei giochi.
1: Grazie tesoro.
2: Un abbraccio forte e a te e a tutti quanti gli ascoltatori. Bacioni.
1: Beh, sicuramente gli ascoltatori ringrazieranno e invieranno a te, cara e bella Mary, dalla provincia di Viterbo, altri baci e abbracci.
2: Ah, dimenticavo. Dimmi. Io lunedì prossimo parto per Lampedusa, 5 giorni a Lampedusa con le mie amiche.
1: Beate voi.
2: Sarà bello.
1: Sarà bello davvero. Sarà bello.
2: L'Italia è tutta bella e Lampedusa lo so che è bella.
1: Vero,
2: poi ti manderò qualche foto.
1: Noi li aspettiamo, cara Mary, dalla provincia di Viterbo. Il segreto per vivere più a lungo? Gli esperti dicono questo. Attenzione, lavarsi i denti soprattutto la sera. Ma io me li lavo tutte le sere, perché è stato pubblicato un recente studio sul Journal of Aging e questo studio ha messo nero su bianco una connessione che a quanto pare sarebbe sorprendente. L'igiene orale serale sarebbe direttamente correlato alla longevità, cioè lavarsi i denti la sera ridurrebbe, dicono gli esperti, significativamente il rischio di morte precoce con un'incidenza tra il 20 e il 35%. E l'uso quotidiano del filo interdentale è essenziale. Non usarlo aumenterebbe il rischio del 30%. E saltare le visite dal dentista potrebbe avere conseguenze gravi, dicono. Il rischio di mortalità crescerebbe tra il 30 e il 50% ogni anno. E lo studio non si è fermato qui, quindi ha analizzato che il ruolo del numero di denti naturali presenti in bocca sarebbe anche esso importante, perché i risultati sono stati anche in questo caso inequivocabili. Gli individui senza denti o con protesi mostravano un rischio di morte del 30% superiore rispetto a chi ne possedeva almeno 20.

0: ben fornita non è solo un biglietto da visita, ma è anche un biglietto per vivere meglio, cioè un biglietto estetico, ma un indicatore di salute e pare anche di aspettativa di vita. Quindi non so quante volte voi, diciamo, vi lavate i denti, ma il segreto per vivere a lungo è lavarsi i denti. Quali sono i vostri segreti di longevità?
1: Stefano, il segreto per vivere a lungo è ascoltare Radio Number One.
0: Grazie,
1: io
0: tesoro.
1: Non vi conoscevo. Ero un assiduo seguitore dello zoo.
0: Beh, salutiamo.
1: Non dico la radio, ma tanto lo sanno tutti. Di che radio è. E l'ho abbandonato ormai circa quasi 2 anni fa, quando ho conosciuto Number One, e passo dei pomeriggi veramente molto belli e divertenti.
0: Ma ti ringraziamo, caro.
1: Purtroppo non riesco sempre.
0: Ma quando puoi ci sei.
1: A seguirvi.
0: Grazie.
1: Ma quando posso, che sono seduto sul mio trattore, mi seguo sempre e mi diverto moltissimo.
0: Grazie.
1: Massimo da Torrazzo Piemonte.
0: Salutiamo te, caro Massimo, e tutti gli amici di Torrazzo e i piemontesi all'ascolto. Dedichiamo loro questa canzone di Mike Posner.

0: remix di Seb al pezzo firmato Mike Posner, l'abbiamo appena sentito qui su Radio Number One. Il segreto per vivere a lungo, secondo gli esperti, lavarsi i denti, soprattutto alla sera.
1: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Caro Mimmo,
1: ma io vorrei sapere una cosa.
0: Dimmi.
1: Questi che fanno ricerche, studi, eccetera, ma non niente da fare. Che benasta, ma io non lo so, ti lavi i denti capo 100 anni in più, ti pulisci i denti capo 30 anni in più, ma ti credo, ma sta gente è veramente tutta malata, io non lo so, eppure pensa che viene anche pagata sta gente qua. Ma io dico una cosa, signori miei, non vi lavate i denti,
0: ma no,
1: è la miglior cosa, scherzo.
0: Ah.

0: C'è il pomeriggio number one, benvenuti e benvenute nel PN1. Abbiamo detto che il segreto per vivere a lungo, secondo l'ultima ricerca, lavarsi i denti, soprattutto la sera. State commentando, no, questa notizia che è arrivata alcune ore fa in redazione, l'abbiamo commentata e abbiamo parlato di questo recente studio, tra l'altro pubblicato sul Journal of Aging, che ha messo praticamente nero su bianco questa connessione sorprendente. L'igiene orale serale è direttamente correlato alla longevità, quindi lavatevi i denti.
1: Ma soprattutto lavatevi le ascelle, che in metropolitana muoio anche se mi lavo i denti. Ciao.
0: Bellissima, veramente. Grazie di esistere, amici e amiche del pomeriggio number one. 15:42, siamo pronti a rigiocare con il tutti contro tutte. Questa volta c'è un film da indovinare nel più breve tempo possibile. Il numero lo conoscete, WhatsApp 393-444-0444. Per essere i super campioni dovete raccontarci chi siete, da dove giocate, nel più breve tempo possibile sul nostro WhatsApp il titolo di questo film.
2: Attenzione.
3: Ah, tu mi dici Manos?
4: No, io vi ricordo che è 10 d'agosto, eh.
5: Come, ci sono solo 3 posti?
6: Oh, la bambina no, eh.
7: E con la bambina avete risolto?
8: Mi lasciano in collegio. Speriamo non ci sia la sorella dell'anno scorso, quella che mi menava.
9: Cioè, devo indossare da mamma e pestavi.
10: Ma voi siete sicuri che questa è l'isola adatta a noi, eh?
11: Le dico solo due parole. Attento.
12: Ora se ci va.
13: Detto giù, ma sentite.
12: Siete usciti ieri sera?
10: Sì.
13: Sì.
10: Ma solo un giretto,
13: No, no, oh, queste giù, ma non è che lo possiamo fare.
10: Io non guarderei un'altra donna neanche con la coda dell'occhio.
0: Di colonna sonora, ve la mettiamo molto volentieri. 393-444-0444 è un viaggio fatto da persone come Raul Bova e altri attori, insomma. Serve il titolo corretto al 393-444-0444. Torniamo tra pochissimo con The Tramps.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
19: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
20: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
19: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
20: La
19: Piadineria.
20: La più buona perché è mia.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
22: Ma Kamik?
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
23: Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Chumps, la grande canzone delle 15.45 sentita qui su Radio Number One nel quarto PN1 di questa settimana. Stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte, c'è un film da indovinare, questo.
1: Attenzione.
2: Ah, tu mi dici Manus.
3: No, io vi ricordo che è 10 d'agosto, eh.
4: Come ci sono solo tre posti?
5: Oh, la bambina no, eh.
0: Qual è il titolo? Qual è?
6: Sotto una buona stella.
0: No.
7: La storia dell'anno scorso.
0: Cosa hai detto?
6: Sotto una buona stella.
0: No, no.
3: Voi siete sicuri?
0: Qual è il titolo?
8: Grey's Anatomy.
0: Cosa hai detto?
8: Grey's Anatomy.
0: No.
9: Te dico solo due parole.
10: Attento.
11: Ora se ciuppa.
0: Ora se ciuppa.
12: Confermo. Il film è Piccolo Grande Amore.
13: Questo è giù, ma non è che lo
3: io non guarderei un'altra donna neanche con la coda dell'occhio.

0: film con degli attori veramente conosciuti nel nostro bel paese, tra i tanti Ambra Angiolini, Raul Bova e altri attori che componevano il cast di questo film. Vi ho chiesto qual è il titolo.
1: Ciao Stefano, sono gli Immaturi. Ciao Orso da Legnano. Bravo, evviva, bravo. Gli orsi, saluti a tutti, belli e brutti.
0: Bisognava aggiungere qualcos'altro però. Orso, sei più o meno in top 10, ma la medaglia d'oro andrà a chi dirà il titolo corretto.
2: Immaturi il viaggio, Sabrina, Giada, Daniele dalla Valle Camonica.
0: Signore e signori, Immaturi il viaggio. Complimenti, complimenti, complimenti.
3: Giulietta da Seriate, Immaturi. Ciao Kiko.
0: Cara, manca qualcosina. Immaturi il viaggio. Infatti avevo detto, no? Un viaggio con alcune persone ed erano gli Immaturi.
4: Ciao Ste, sono Deborah da Biasono. Il film è Immaturi il viaggio.
0: Complimenti anche a Deborah.
5: Ciao, sono Daniela dal mare. Il film è Immaturi il viaggio.
0: Bravissima Daniela dal mare.
6: Il film è Immaturi il viaggio. Mauro e Fabrizio dalla provincia di Torino.
0: Bravissimi ragazzi.
7: Immaturi il viaggio, il mio film preferito.
0: Grande,
7: Alberto la Brescia.
0: Grande Albert.
8: Scusa se ti chiamo amore, vichingo.
0: Cioè, ma l'hai detto a me, scusa, ma ti chiamo amore?
8: Ciao Stefani!
0: No, non è quello.
9: Il titolo del film è Immaturi, il viaggio.
0: Brava.
9: Ciao Dadri.
0: Grande Gabri.
10: Ciao Immaturi, Katia da Capriolo.
0: Mancava il viaggio. Naturalmente salutiamo tutte quelle persone che hanno risposto in tempi brevissimi, ma la risposta corretta era Immaturi il viaggio. Questo è il titolo del film in gara nel secondo. Tutti con

0: Gaga e Dashi vanno a completare l'opera, si abbassa il sipario alla nostra seconda ora insieme, ma tra pochissimo nella terza tornerà dall'Egitto la Sfinge in compagnia di Abdul con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: giovedì, buon pomeriggio, siete su Radio Number One, abbiamo raggiunto insieme a voi le 4 e un minuto, tra poco la Sfinge, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40, mentre quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%, con effetto dal 17 giugno. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni di domiciliari Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nourdin Mezgui, detto Said Marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto a più riprese. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia, senza mostrare reazioni. È arrivato oggi alle Isole Canarie Papa Leone XIV, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Oggi a Las Palmas de Gran Canaria, domani a Santa Cruz de Tenerife. Centrale è il tema dell'accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell'Europa, essendo le Canarie in prima linea da sempre nella gestione dei flussi di chi arriva dall'Africa. Sport calcio, iniziano i mondiali 2026, stasera allo stadio Azteca in Messico la cerimonia inaugurale e la prima partita che vedrà di fronte i padroni di casa del Messico appunto e Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Le due scarpe, 45 euro.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: La malefica nel sarcofago con la parola nascosta. Non temete a darci una mano direttamente da Sharm el Sheikh, Egitto. C'è Abdul con il primo fax. Questa parola nascosta è composta da 9 lettere, sono 5 le consonanti e 4 le vocali. Segnatevi tutto e provate a incasellare. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Il primo indizio arrivato con un fax da Sharm el Sheikh è questo: lo può essere un signore latino. Lo può essere un signore latino. 5 consonanti e 4 vocali. Che cosa può essere un signore latino?

0: accompagnato da Sabrina Carpenter. 4:11 è tornata la Sfinge su Radio Number One con la parola nascosta nel sarcofago. Facciamo i complimenti a una signora o signorina di Capriolo in provincia di Brescia, perché ha azzeccato la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Ma dobbiamo completare la top 10. Abbiamo detto, composta da 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali, lo può essere un signore latino. Che cosa?
1: Mi viene in mente Latin Lover, Ivana Vallecamonica.
0: Non è quella la parola corretta.
2: Io direi attraente. Ciao Sergio.
0: Non è nemmeno attraente, caro Sergio. Sentiamo.
3: Ciao Stefano.
0: Ciao.
3: Potrebbe essere ballerino? Ma troppo semplice.
0: Non è ballerino. Non è ballerino, Ivan.
4: Ciao Stefano. Secondo me può essere ispanico.
0: Ispanico.
4: Enrico da Cuneo.
0: Come il gladiatore. Ispanico.
5: Ciao. Può essere ballerino?
0: No, non è ballerino. Davide da Milano, può essere sudamericano? No.
6: Un ballerino.
0: Non è un ballerino. Ecco l'esempio che mancava.
7: Sta qui più di non sbagliare.
0: Vai.
7: Questa qua non la so, la so. E la so, la so, la so. Pippu pipera, pippu pipera.
0: Vai.
7: Questi le al balabiot.
0: No, no.
7: Ciao,
0: è...
7: Gigi.
0: No.
8: Un gentleman.
0: No.
8: Danila dal mare sempre.
0: Non è quella.
9: Ciao Ste, la parola del sarcofago è romantico. Giuliana da Covo.
0: Non è quella. Giuliana, trova un altro covo. Non è quella la parola nascosta nel sarcofago. Arriva un altro fax dall'Egitto. Lo sarà il mondiale.

0: con Stefano Federici, il pomeriggio number one di giovedì. C'è la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. State provando a incasellare il tutto. Lo può essere un signore latino, il primo indizio. Lo sarà il mondiale, il secondo indizio.
1: Ciao, può essere americano. Chiara da Brescia.
0: Non è la risposta corretta. Può essere Caliente, ci scrive Alex. Può essere americano, ci scrive Karen da Cremona.
2: Argentino. Luca da Bagnolomella.
0: Non è argentino.
3: Ciao Stefano, forse americano?
0: No, non è quello.
3: Ecco, mi sono dimenticata di dire che sono Angela. Sono in macchina verso Como.
0: Ciao Angela. Eucalipto? No, non è quello.
4: Organizzazione Elia da Bergamo.
0: Non è nemmeno quella.
5: Potrebbe essere Caliente?
0: No. Eccitante, ci scrive Deborah. No.
6: Maria di San Pellegrino, sarà mia Belom?
0: No, non è un bell'uomo. Beh, signore e signori, in parecchi l'hanno indovinato, però mancano ancora alcune persone che completino la top 10. Quindi adesso vi do quell'indizio che vi farà sicuramente entrare in top 10 se sarete velocissimi. Potrebbe portare il sombrero. Baby,

0: Sfinge, abbiamo detto, composta da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Lo può essere un signore latino, lo sarà il mondiale, potrebbe portare il sombrero. Io devo fare i complimenti alla vincitrice dalla provincia di Brescia, perché alle 16.09, sentendosi raccontare solo il primo indizio, lo può essere un signore latino, ha detto questa cosa.
1: Messicano, Katia da Capriolo.
0: Signore e signori, lei, Katia da Capriolo. Sentiamola.
1: Messicano, Katia da Capriolo.
0: Katia da Capriolo porta in provincia di Brescia la medaglia d'oro e naturalmente alla sua, al suo paese, alla sua cittadina, il titolo di supercampionessa.
2: Ciao, la parola potrebbe essere messicano. Giada dalla provincia di Bergamo.
0: Giada dalla provincia di Bergamo, la piccola Giada risponde, complimenti.
3: Messicano? Orso da Legnano, anche se io preferisco gli orsi del Trentino, sia chiaro.
0: Questa è la zona podio, sotto il gradino più basso.
4: Messicano, Andrea da Stadolina.
0: Salutiamo te e gli abitanti di questo piccolo paese in Alta Valle Camonica. Il suo nome è Stadolina, tra Vezza d'Oglio e Ponte di Legno.
2: E la parola è messicano. Lucia e Giulia Iris da Parma.
0: E Parma risponde.
5: Messicano, messicano, messicano.
0: Non ho capito.
6: Allora, messicano, sempre Chiara da Brescia. Ciao.
0: Brava, brava, brava.
7: Ciao Stefano, è messicano. Ciao a tutti.
0: Ciao, salutiamo te, nonno Franco da Sondrio.
8: Messicano, allora.
0: Bravo.
8: Sempre io da Bergamo.
0: Bravo.
9: Buongiorno, messicano, Matteo da Soncino.
0: Bravissimo, Matte.
10: Messicano. Potrebbe essere il messicano. Ciao da Nicole Tommaso Albino.
0: Ciao.
11: La parola è messicano.
0: Ancora
11: ciao
0: uno,
11: da Irene da Pavia.
0: Ancora uno.
12: Potrebbe essere messicano. Antonio da Mantova, ciao.
0: È quello, piccolo break, tra pochissimo il traffico. Si è esaurito così, l'ultimo tutti contro tutte, con la fine della base musicale.
13: Su Radio Number One c'è TN1.
14: Scarica l'app di Radio Number One.
15: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
14: Radio Number One è dove vivi tu.
15: Anche con la nostra app. La musica che cerchi è qui.

poca coda e siamo allo svincolo di Colle Salvetti, mentre sulle autostrade lombarde partendo dalla 4 Milano-Brescia vengono segnalate code tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino per traffico intenso. Sulla 8 Milano-Varese altre code, questa volta tra Castellanza in direzione Milano per viabilità esterna e veicolo fermo tra Castellanza e Legnano. Sulla 7 Milano-Genova rallentamenti per traffico intenso all'ingresso di Genova Bolzaneto in entrambe le direzioni. Si segnalano lavori in corso sulla 26 con personale al lavoro in più tratti tra Genova e Gravellona Toce. Sulla 1 Milano-Bologna code tra Piacenza Sud e Piacenza Nord in direzione Milano per lavori. Il traffico è intenso anche sulla 10 tra Genova e Ventimiglia, sulla 13 tra Rovigo e Occhiobello e sulla 51 tangenziale est di Milano per traffico congestionato. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Giovedì pomeriggio 11 giugno 2026 qui su Radio Number One all'interno del PN1, come sempre siete tantissimi a raccontarci un po' di voi. Saluto Battista che in quel di Milano sta prendendo il sole, si sta godendo una splendida giornata. Michele in quel di Verona ci ha raccontato un po' di lui, grazie anche a Luca da Mantova, Veronica da Milano e a tutti quelli che ci stanno raggiungendo. La nuova di T-Bowser.

Già Magnetic, questa canzone che piace soprattutto ai DJ, mi sta a mettere in parecchi posti frequentati soprattutto dai giovani, ed è contenuta anche all'interno della nostra classifica, la Play One, in onda dopodomani sabato 13 giugno dalle 18 alle 21 in mia compagnia qui su Radio Number One. Siamo in Cina perché sempre più giovani cinesi, stanchi degli affitti troppo cali per gli spagnoli, preferiscono vivere dove? In albergo. Oh, avete capito bene? I giovani cinesi scelgono sempre più hotel come casa. Quindi addio a

gli affitti, perché sono troppo cari, quindi è una soluzione più economica rispetto agli affitti tradizionali. Loro non vogliono più stare lì in casa e pagare l'affitto, vanno direttamente in albergo, quindi niente caparre, bollette, pulizie da fare, tutto incluso nel prezzo. E questo trend è nato alcuni anni fa durante la pandemia e a quanto pare in Cina continua a crescere, e anche gli hotel di lusso vengono preferiti agli appartamenti in città, perché dicevano che una stanza d'hotel proprio lì in città in Cina può costare quanto un appartamento, ma include pulizie, aria condizionata a palla, niente bollette, niente cauzione e, dettaglio non trascurabile, una colazione decente. E allora ecco il motivo per cui questi giovani cinesi scelgono di andare in albergo a lungo termine, quindi una prenotazione a lungo termine. E allora magari succederà anche qui in Italia a breve con I Know You Want Me.

0: Siete su Radio Number One con Stefano Federici dal lunedì al venerdì, qui sulla vostra radio preferita, dalle 14 alle 17 c'è il pomeriggio Number One. Abbiamo detto che in Cina sempre più giovani, stanchi degli affitti troppo cari per risparmiare, preferiscono vivere in albergo e ci sono i primi commenti giunti sul nostro WhatsApp. Signori, fior fiori di esperti hanno analizzato questa notizia che vi ho appena raccontato. Sul gradino più alto del podio degli esperti non poteva che non esserci il ragionamento con la R maiuscola, sentiamo.
1: Stefano, io ho avuto un'idea per risolvere il problema del caro affitti, che è sempre un problema veramente scottante.
0: La racconti, prego.
1: Trovare un posto dove c'è un bellissimo albero,
0: sì,
1: dell'erba, insomma del verde, procurarsi un po' di legni, sì, e costruirsi in grande un bel nido,
0: sì,
1: come quello dei piccioni, fare la vita dei piccioni.
0: Perfetto.
1: È l'unico modo per risolvere il caro affitti.
0: È l'unico modo per dirti questo.
1: Vero?
0: È l'unico modo per dirti questo.
2: Fumate di meno!
0: Grazie comunque a Massimo, il dottor Piccione, per questo ragionamento che ci farà praticamente vivere con i piccioni sull'albero. Per non

0: Funk, la nuova di Francesco Gabbani qui su Radio Number One. Dopo aver discusso e analizzato questa notizia cinese con i giovani, o meglio sempre più giovani, preferiscono andare a vivere in albergo barra hotel pur di non pagare l'affitto caro, abbiamo analizzato con il dottor Piccione quello che lui ha cercato di raccontarci. Secondo la sua testa sarebbe meglio andare a vivere con i suoi animali preferiti, i suoi volatili preferiti, scusate, su un albero tutti uniti ai piccioni. Non è d'accordo Marilisa da Genova, lei continua a pagare l'affitto anche se è caro, ma non andrebbe mai a vivere in un hotel. È d'accordo con la sua teoria anche Francesca da Cuneo, siamo in Piemonte, e saluto anche Mirko da Piacenza che non andrebbe mai a vivere in una stanza d'albergo. 16:43, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo ci sarà una grande canzone che ci riporterà all'estate 2004.
1: Pomeriggio number one.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.

salto all'indietro nel tempo. Amazing. Siamo al 2004 con George. Alessandro Del Piero ha suggerito tempo fa al presidente Infantino, presidente della FIFA, ma perché durante l'inno nazionale ai mondiali non scendono in campo tutti i giocatori, anche quelli che vanno in panchina? E a quanto pare da questa sera vedremo che durante l'inno nazionale delle prime due squadre, quindi il Messico e il Sudafrica, scenderanno in campo praticamente tutti i giocatori, anche quelli che sono in panchina, perché o non al meglio oppure per scelta tecnica. Quindi una grande rivoluzione mondiale da questa sera. 19:30 ci sarà naturalmente la cerimonia d'apertura e alle 21, quindi 90 minuti dopo, la prima partita che vedrà di fronte i padroni di casa del Messico, perché si giocherà in Messico, e il Sudafrica. 16:50, signore e signori, ci prepariamo a ricevere le donne al volante con un paio di canzoni, niente male. Tra pochissimo Buona Domenica di Saif, ma subito, signore e signori, amici e amiche del PN1, sul palco sale Elisa. Amore è.

0: presto per pensare a domenica, ma Saif ci ha fatto pensare al prossimo weekend con questo pezzo intitolato Buona Domenica, che va a chiudere il quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui su Radio Number One. Se vi è piaciuto il PN1, tornerà domani in mia compagnia a partire dalle ore 14. Sul nostro sito internet radionumberone.it trovate i riascolta. Da Stefano Federici è tutto, a domani, un bacione!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio number one!
2: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Ovviamente a Radio Number One. Ci siamo.
1: Ci siamo, ci siamo. Sono le 17.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni di domiciliari Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nuridin Mezqui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto a più riprese. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia, senza mostrare reazioni. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40, mentre quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% con effetto dal 17 giugno. È arrivato oggi alle Canarie Papa Leone XIV, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. È stato accolto dal premier Pedro Sánchez e dalle autorità civili, ecclesiastiche e militari. Oggi a Las Palmas de Gran Canaria, domani a Santa Cruz de Tenerife. Centrale è il tema dell'accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell'Europa, essendo le Canarie in prima linea da sempre nella gestione dei flussi di chi arriva dall'Africa. È stata indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti. Il braccio destro di Matteo Salvini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia, è coinvolta nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina. L'accusa ipotizza il concorso in turbativa d'asta. Stima e fiducia nei suoi confronti restano immutate, dice Salvini. Sport calcio, iniziano i mondiali questa sera allo stadio Azteca in Messico con la cerimonia inaugurale e poi la prima partita che vedrà di fronte i padroni di casa del Messico, appunto, e il Sudafrica. Nella notte italiana alle 4 il match tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Il 22 giugno ci saranno le elezioni per la presidenza della Federcalcio. Garantisco che se sarò eletto andremo ai mondiali. La credibilità si ricostruisce attraverso i risultati sportivi, ha detto Malagò, principale candidato. Basket alle 20, palla 2 di Olimpia Milano-Venezia, gara 1 della finale scudetto di Serie A. Poeta e i suoi vengono dalle vittorie in Supercoppa e Coppa Italia. Aggiungere il campionato vorrebbe dire scrivere la storia. Per Venezia è la prima finale dal 2019. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
6: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
5: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
7: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
10: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: per essere arrivati fin qui. Noi abbiamo un viaggio lungo da fare, eh? Tanti chilometri, tanto traffico, tante cose.
1: Però ricco, tante sì. cose appunto da raccontare, su cui discutere. E partiamo con un argomentino sì, ragazzi.
0: Avete più di 40 anni?
1: Male, malissimo.
0: E parliamo tra poco, dopo Madame e Marrakesh.

0: volevo capire, qui a Radio Number One inizia Donne al Volante con Lili Agnese e oggi per iniziare abbiamo scelto proprio una mattonata.
1: Sì.
0: Parliamo di longevità. La longevità è quella cosa che dovremmo prendere tutti un po' con le pinze, nel senso che è una cosa importante, dovremmo prendere alcuni, affrontarla insomma da diversi punti di vista, ad esempio la salute sessuale, anche okay, quella
1: certo.
0: È importante nella vita, nella vita, il sonno, la questione di come ti alimenti, di
1: esatto,
0: quello che bevi,
1: cibo.
0: esatto,
1: il movimento che uno
0: il
1: fa,
0: il movimento
1: anche.
0: Che uno fa, esatto, è molto importante, però c'è uno studio che dice che chi ha più o meno 45 anni, quanti di voi hanno 45 anni? Alzate la mano.
1: O giù di lì.
0: Anche
1: ecco.
0: Se state guidando, alzate la mano così. Insomma, sembra che 45 dei 45 in poi si hanno sempre diverse patologie.
1: Esatto, si hanno più acciacchi
0: più
1: rispetto
0: acciacchi,
1: ai
0: sì.
1: 45 anni di un po' di anni fa. Quelli che adesso appunto magari vedono proprio una longevità vera e propria, nel senso che rispetto appunto, se guardiamo alla storia, l'età media si è allungata tanto. Però sì, è vero che duriamo di più, diciamo così, ma sempre prima ci arrivano quelle cosine che ci fanno dire un controllino, però forse
0: sì,
1: è meglio averlo.
0: E poi soprattutto io vorrei sapere, così la curiosità mia personale, quanti si alzano il mattino senza cominciare a dire ai.
1: Aia.
0: Cioè, stamattina avevo un mal di schiena. Poi ho fatto un po' di ginnastica ieri e non riuscivo nemmeno a camminare.
1: Ok, ora mal di gambe.
0: Mal di gambe.
1: Perfetto,
0: cioè, veramente peggio di così. E voi come siete messi?

0: Tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, lo sentiamo anche noi tutti quei dolorini, quegli acciacchi, sì che li sentiamo ogni volta che ci alziamo dal letto alla mattina, insomma di questo parlavamo noi donne al volante su Radio Number One, che dopo i 45 anni pare che insomma abbiamo più patologie rispetto ai 45 anni già di qualche decennio fa, un po' di decenni fa.
1: E sentiamo voi, insomma, che acciacchetti avete.
2: Beh, oddio Lilli, se è per quello... Ogni giorno è un dolore nuovo.
1: Ah, okay.
2: Il bello sta proprio lì, il gioco sta proprio lì. Che dolore avrò domattina? Dopo indovina chi, indovina dolore.
1: Esatto, bel gioco.
0: Sì. C'è Roberto da Lezzano che ci dice: il mio medico dice che ad una certa età bisogna cambiare modo di pensare. Questa è già una bella cosa. Ci si alza la mattina elencando le cose che non fanno male rispetto appunto ai dolori che si hanno. Non male
1: direi. C'è Sonia, 61 anni, ma sono sempre stata abbastanza bene. Da quando mi hanno detto che il primo settembre vado in pensione, sto da Dio.
0: Ci crediamo.
3: Buon pomeriggio ragazze.
1: Ciao.
3: Non so voi, non so Lilli, non so Agnese, ma a me la mattina le ossa parlano, non dico cosa dicono, lasciamo un velo di mistero, ragazzi.
1: Buona serata
0: a te carissimo. C'è anche Andrea che ci dice: ho 52 anni, non ho nessun acciacco, pedalo, corro, assumo di vitamina D e omega 3 al mattino e magnesio bislicinato prima di andare a letto, ogni mattina vado che è una cannonata. Grande Andrea.
1: Bravo Andrea, è questo il segreto,
0: Muoversi,
1: fare movimento, non adagiarsi, non stare sul divano, ma essere sempre più attivi.
4: Oh!

0: 45 anni cominciamo già ad avere i dolorini, gli acciacchetti, mannaggia. C'è Kalin che ci scrive dalla Romania, che domani festeggia tra l'altro 71 anni.
1: Ah, bravo,
0: complimenti,
1: Kalin.
0: Che sta benissimo perché lui fa movimento, fa un sacco di cose.
1: Va in piscina,
0: quindi,
1: ci dice.
0: Hai capito,
1: oh,
0: hai capito, capito.
1: Nuotatore.
0: È vero, è vero, è vero. Poi c'è Sergio
1: che dice sì, tu dai la colpa al letto che è scomodo, il materasso, eccetera, eccetera. Invece, invece no, non è quello.
0: No, no, è il materasso che cambi materasso
1: e c'hai sempre mal di schiena.
0: Ma il discorso non cambia. Tra poco il traffico
2: su Radio Number One, le donne al volante.
0: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
0: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
0: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
0: Guarda che i menage a Trovano sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui.

0: uno sguardo al traffico sulle nostre autostrade.
1: Iniziamo con la 1, la Milano-Bologna, traffico rallentato per un veicolo in avaria tra la A14, la Bologna-Borgo Panigale e il ramo Casalecchio in direzione di Firenze. Anche sulla 1, la Milano-Bologna, ci sono code tra Piacenza Sud e Piacenza Nord in direzione di Milano per un veicolo fermo. Sulla 4 vengono segnalate code tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla Torino-Milano c'è un chilometro di coda invece per un incidente tra Arluno e Rho in direzione di Milano. Sulla 8 code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese, code segnalate in direzione di Milano anche tra Busto Arsizio e Legnano. Sulla 12 ci sono code segnalate, la rampa di accesso è chiusa per un incidente allo svincolo di Colle Salvetti, quindi attenzione. Sulla 10 c'è un incidente allo svincolo di Andora in direzione di Genova e chiudiamo con la diramazione A14, c'è un incidente tra Bagnacavallo e Ravenna in direzione di Ravenna e questo al momento è tutto.
0: Guidate sempre con prudenza, fatelo con noi Donne al Volante. Questa puntata, noi Donne al Volante, quella di giovedì 11 giugno, parlando di longevità, quindi di tenersi in movimento, di mangiare bene, perché no, anche di bere bene. E quindi direi che si può parlare di questa fantastica iniziativa che è stata inaugurata a Castelli Romano, Castelli Romani, a Frascati, insomma, nel Lazio, dove si corre, ma non solo.
1: Esatto, la scorsa domenica si sono presentati 30 partecipanti a questo My Primo Run Club, cioè praticamente è un'enoteca che ha organizzato questa cosa. Prima si corre in compagnia e poi si beve.
0: Beh, giusto.
1: Un buon bicchiere di Frascati che è sempre una buona cosa e quindi insomma tanta
0: partecipazione
1: sì. E poi comunque questa cosa del fenomeno dei running club è sempre più diffuso, non soltanto nel Lazio ma un po' in tutta Italia, ed è bello ritrovarsi, andare a correre, fare un po' di cose e poi sedersi e chiacchierare amabilmente davanti ad un buon bicchiere di vino.
0: È vero, la compagnia ti fa correre, nel senso che insomma ti dà quella motivazione in più per farlo. Poi sicuramente quando hai finito, fare un po' di stretching, un buon bicchiere di vino ha una motivazione ulteriore.
1: E poi c'è la convivialità che è sempre una buona cosa, una cosa che gli italiani tra l'altro amano moltissimo. Ah, che bello.
0: E questo fa longevità, la convivialità. Sì, assolutamente.
1: Ciao Noemi su Number One.

0: quello, insomma. Tame Impala è questo progetto di questo musicista australiano che si chiama Kevin Parker e che, insomma, abbiamo risentito qui a Radio Number One. Vogliamo invece parlare, noi donne al volante, del Consiglio dei Ministri che ha approvato l'adeguamento alle regole dell'Unione Europea sulla prevenzione e i contrasti ai reati, e l'ha fatto con il riconoscimento facciale grazie anche all'intelligenza artificiale.
1: Esatto, questo riconoscimento facciale con l'aiuto dell'AI entrerà negli stadi, nei grandi eventi e anche nelle attività preventive delle forze dell'ordine. Questo perché se c'è un reato, l'intelligenza artificiale potrà identificare le persone già indiziate su immagini video fotografiche in tempo reale nei luoghi pubblici e potrà essere anche attivata per finalità di prevenzione. Quindi, per esempio, se c'è un attentato, qualcosa di legato al terrorismo, per cercare anche persone scomparse, per cercare vittime di sequestri di persona, tratta oppure sfruttamento sessuale. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi però rassicura che non c'è nessun grande fratello generalizzato.
0: Sì,
1: non
0: tra
1: ci
0: l'altro
1: stanno controllando.
0: È vero, è vero, ci saranno anche dei limiti, naturalmente,
1: certo.
0: Perché chiaramente la privacy esce, l'argomento privacy è sempre in primo piano, quindi prima di mandare in onda o comunque di vedere tutte queste immagini, ci saranno delle persone qualificate che tracceranno appunto tutto quanto, e quindi sarà sempre la decisione umana quella che resterà alla fine. Però buona cosa questa, sicuramente,
1: sì.
0: Anche per reati anche gravi, perché no, insomma, perché non utilizzare tutto quello che la tecnologia ci mette a disposizione?
1: Però ne sentiremo parlare, perché qui i dibattiti sono molto molto aperti.

0: Buon vento a chi partirà e anche a chi non sa fare, non sa bene che cosa fare questo weekend.
1: E allora qualche consiglio ve lo diamo noi con Life.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Life, Life, eventi da vivere.
4: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
3: Cultura.
4: In Piemonte prosegue la rassegna Castelli Aperti, l'iniziativa che da oltre 30 anni accompagna il pubblico alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della regione. Anche domenica 14 giugno saranno numerose le dimore storiche, castelli, giardini e siti culturali che apriranno le loro porte ai visitatori. Informazioni su castelliaperti.it. Quest'estate la splendida cornice dei giardini botanici di Villa Taranto a Verbania, sul Lago Maggiore, si trasforma in un'oasi dedicata alla cura di sé. In occasione dell'eclissi solare del 12 agosto verranno suonate campane tibetane, gong, cimbali e strumenti armonici per immergersi completamente nella magia di questo straordinario evento. Il programma completo è su villataranto.it e sui social.
3: Sport.
4: Andiamo a Mantova, dove sabato mattina alle 11, in occasione del passaggio delle auto storiche della Mille Miglia, Advanza, agenzia di comunicazione, presenterà al pubblico il pilota mantovano Carlo Tamburini, protagonista su Ferrari nel campionato Gran Turismo. Radio Number One, radio ufficiale, l'evento con il patrocinio del comune della provincia di Mantova si svolge davanti a Palazzo Te.
3: Musica.
4: A Bergamo torna Lazzaretto Estate. Dal 19 giugno al 25 luglio Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio e le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardust, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri nel calendario completo che trovate su lazzarettoestate.it. Sempre a Bergamo riparte la stagione del Next in Piazzale degli Alpini questo venerdì 12 giugno. Voglio tornare negli anni 90, sabato 13, Sud Sound System, ingresso a 1 euro. Il programma completo è su nextbergamo.it. Dal 19 al 21 giugno alle prese Valposchiavo Svizzera è in programma l'Open Air all'AC. Tre giorni di musica con Modena City Ramblers, Vadvuk e molti altri artisti e DJ. Scoprite di più su openair-al-lag.ch.
3: Feste.
4: Attraversare i confini è il tema del 28esimo Souk Festival in programma a Genova da domenica 14 e mercoledì 24 giugno con un'anteprima sabato 13. La scenografia colorata sarà allestita nella piazza delle feste al Porto Antico, sede centrale del festival, che vedrà altri appuntamenti all'Isola delle Chiatte e alla Clac del Teatro della Tosse.
3: Fiere.
4: L'antica fiera della Ciliegia sabato 13 e domenica 14 giugno a Dogliani in provincia di Cugno taglia il traguardo del la 13esima edizione. L'evento si sviluppa come da tradizione su due livelli della cittadina, il vivace Dogliani Borgo nella parte bassa e il suggestivo Dogliani Castello, la parte alta dall'impianto medievale. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
3: Life, eventi da vivere.
5: Eventi da vivere.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
11: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900€. Con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto.
5: destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 €. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: aprile 1975, grandi canzoni, questa era I'm Not In Love, e anche qui un po' come Bono per Swedish Fane, che aveva dedicato la canzone alla moglie perché si era dimenticato del compleanno. Quindi anche Bono è uno che dimentica i compleanni. Bene, qui a Radio Number One abbiamo ascoltato questa canzone che è molto carina, perché uno degli autori, Eric Stewart, che poi è anche uno dei componenti della band, dedicò questa canzone alla moglie che si lamentava del fatto che lui non le dicesse più ti amo come i primi tempi, no? E lui diceva: ma perché ti devo ripetere tutti i giorni ti amo, ti amo, ti amo, che perde anche di significato.
1: Ha ragione, forse.
0: E allora ha scritto una canzone, I'm not in love, non sono innamorato, però aggiungendo tutti i perché lui non potrebbe rinunciare a lei. E quindi è un modo diverso di interpretare l'amore e di dichiararsi,
1: sì,
0: per certi versi.
1: In verità è anche un modo di vedere l'amore in una maniera matura. Matura, dopo sì, un po' sì, sì, l'innamoramento scompare, si sa che dopo 3 anni più o meno non si è più innamorati, non ci sono più quelle farfalle nello stomaco, ma se una relazione è solida,
0: beh,
1: ci sono
0: l'amore
1: tutte le
0: cambia,
1: basi, esatto,
0: l'amore
1: per
0: cambia,
1: continuare.
0: Si trasforma,
1: certo,
0: no? E non è detto che anche se non hai più le farfalle nello stomaco non provi comunque amore, e senza quella persona ti sembra che ti manchi l'aria, quindi
1: esatto,
0: insomma, ed è quella la cosa che diventa più importante, no? Col passare del tempo, cioè avere bisogno di quella persona. Però ecco, ci stavamo chiedendo fuori onda, io e Agnese, se è proprio necessario dire ti amo continuamente.
1: Ma secondo me no, anche nel primo periodo in cui si sta insieme, forse dopo un po' diventa anche troppo, forse dopo un po' diventa quasi una routine. Sì, ti dico ti amo così almeno sei contenta.
0: Ma basta. Se io dico al mio compagno ciao amore mio dolce, è una cosa brutta?
1: Dipende. Allora qui abbiamo una sorta di tasso del miele.
0: Ah, ok, okay. Quindi
1: e non è l'animaletto, okay, che si mangia il miele, è proprio un rate,
0: vabbè,
1: per capire, okay, insomma.
0: Basta,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: dirò più.
1: No, ma dipende, eh.
0: C'è Bob Sinclair.

0: Siamo tutti umani, Ragamon Man, la sua Human qui su Radio Number One.
1: Che voce.
0: Ecco, una voce da nero su una persona bianca.
1: Sì, è vero. Come Joe Jackson tanti anni fa, però è una cosa un po' diversa. Va bene, donne al volante che se ne vanno, che vi lasciano con i ragazzi dell'Happy Hour. Io torno come al solito alle 22. Oh, vi aspetto tutti, vi conto uno a uno.
0: Fa l'appello.
1: Faccio l'appello questa sera, ore 22 per Number One Classics con la più bella musica degli anni 70, 80, 90, non ve lo perdete.
0: Esattamente, non ci sono scuse, quando deve ascoltare bella musica bisogna esserci.
1: Buttate la sveglia se vi viene da dormire sul divano.
0: Esatto, se avete altri impegni cancellateli, è semplice.
1: Una piccola cosetta.
0: Ma sì, cosa vuoi che sia.
1: Torniamo domani tipo?
0: Dai, torniamo domani alle 17.
1: Ma pensa.
0: Bell'orario, mi piace.
1: A domani.
0: Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Italia number one, buona serata. Visto che è la giornata del gioco, no? Cosa ci piaceva giocare a lei da piccolo, signor Gabbro?
1: Allora, io ho tantissimi giochi, come quello del medico, si ricorda
0: il
1: dove...
0: Il dottore.
1: Cos'è? Vabbè, ma sai che sono una persona di classe.
0: Ma di classe cosa?
1: Di classe prima media, però va bene lo stesso. Giocavo a quello perché mi piaceva il rumore, quando sbagliavi...
0: Allora, quello non era nel
1: lei
0: medico.
1: Cosa giocava?
0: Allora, quello non era. Adesso facciamo dell'ordine, signor Gabro. Allora, quello non era né il medico,
1: the doctor,
0: tanto meno il dottore, ma era l'allegro chirurgo. No, cercavo di fare dell'ordine.
1: Vabbè, ma volevo vedere se era sul pezzo,
0: no,
1: lo sa.
0: Ma io dal dottore quando giocavo con le bambine, dal dottore, niente, non glielo spiego niente. Io non voglio sapere niente. Va bene, qui si alza il livello, come avrete potuto notare, metti che qualcuno si è distratto, e allora, visto che si alza il livello, andiamo a fare una cosa meravigliosa solo noi.
1: Leggiamo qui quello che è l'oroscopo del giorno di oggi, non di domani, importantissimo.
0: Di today, attenzione, attenzione, e noi estraiamo dal nostro cilindro, non il coniglio ma il segno zodiacale da leggere, perché...
1: Purtroppo solo uno, perché eravate talmente tanti. No, io voglio i gemelli, io voglio la camicia, io voglio il toro.
0: Esatto, e allora niente, abbiamo deciso che estraiamo noi il segno. E allora stasera abbiamo estrauto, si dice estrauto, vero?
1: Sì.
0: Lo scorpione.
1: Punge.
0: Attenzione, attenzione. Arriva una buona carica d'energia, soluzioni in casa e anche molte opportunità. Ma che bello questo segno. Se siete dello scorpione e vi ci ritrovate, ce lo fate sapere. Se invece non siete dello scorpione ma vi ci ritrovate lo stesso, ce lo fate sapere
1: ugualmente.
0: Tanto
1: sì.
0: Due schiaffi agli oroscopari glieli diamo comunque, tanto succede sempre la stessa cosa. No, I can't.

0: number one, buona serata. Allora, nel frattempo abbiamo una
1: buonasera
0: a lei. Nel frattempo abbiamo una serie di insulti che vanno direttamente al signor Gabro.
2: Per il medico.
0: Esatto, perché tutti stanno dicendo: l'allegro chirurgo si dà una svegliata.
2: Allora, il sono solo le 20:15, sì, lasciatemi un attimo carburare che mi sono alzato mezz'ora fa, no?
0: Qualcuno chiede se lei si è specializzato nell'allucevalgo nel frattempo.
2: Nelle allucinazioni, sì.
0: Poi mandiamo un saluto. No, se prima stava parlando. Cioè, tu pensa, io parlo con il signor Gabro perché oggi è la giornata internazionale mondiale spaziale del gioco. E cosa giocava lei da piccolo? E al medico. Cos'è il medico? Avrà giocato al dottore? No, no, al medico. Quello che suonava, ma cosa suonava? I citofoni, no? Dico, vabbè, lasci stare. Ma... lasciamo stare, glissiamo, che forse è meglio.
2: Forse.
0: Allora, forse. Allora salutiamo Anna, gli amici del lago, della Brianza, dell'umidità, dei monti. E
2: che non è tanto il caldo, ma è l'umido.
0: Oh, nel frattempo salutiamo anche Federico che dice: per quanto riguarda lo scorpione, è bello, ve lo dico, ma gli oroscopari non ci hanno azzeccato preso.
2: Che strano.
0: Ma guarda, pensavamo esattamente il contrario, però puntualmente succede la stessa cosa. Ma attenzione, attenzione, attenzione, no, perché c'è una notizia. Una notizia, lo so, una notizia.
2: Immagino notizia, le statistiche, no, dico, l'analisi.
0: Lo so, la notizia.
2: No? Voglio sentire da lei.
0: Lo so, la notizia, no, che non mi chiede. Che le analisi, com'era?
2: Che le analisi, non quelle del sangue, ma le statistiche, hanno probabilmente scoperto qualcosa che adesso il nostro capo ci dirà.
0: Ah, non lo so. Ma allora, ma una cosa doveva fare. Io non la sto più sopportando. Volevo salutare il nostro Francesco, il nostro buonalume, grazie Franci, gentilissimo, come si usa dire.
2: Eravamo un attimo in aspettativa.
0: Sì, sì, sì. Nel frattempo invece ricordiamo un numero di WhatsApp.
2: 393-444-0444, raccontateci dove siete, cosa fate, cosa mangiate, cosa bevete, ma usatelo anche per prenotare il vostro spazio del dedicato.
0: Anche perché tra non molto ci sarà il primo appuntamento, appunto, dedicato a voi. Vedete, appunto, appunto.

0: Way Radio Number One. Lei è veramente inaffidabile, però volevo dire, signor Gabro, guardi, veramente
1: chiedomi mente venia.
0: No, venia cosa?
2: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Stavo parlando appunto di gente inaffidabile, Berti.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
3: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: E buona serata, eccolo qua l'appuntamento, quello per dare un'occhiata alla situazione meteorologica di domani. Attenzione, non quella di oggi che l'abbiamo già vissuta, non facciamo come l'oroscopo, ma quella di domani, grazie agli amici di Trebi Meteo. E allora attenzione, perché domani al nord condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato salvo addensamenti sui settori alpini orientali. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato, mentre al sud nubi sparse e schiarite più frequenti al mattino e sul versante ionico. Come usiamo dire noi, se volete restare sul pezzo e informati, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
2: E allora il tempo sembra stabile, noi un po' meno qui all'Happy Hour, Luchino e Gabro a tenervi compagnia fino alle ore 22 come ogni giorno da lunedì a venerdì qui su Radio Number One. Ci siete anche voi al 393-444-0444 per richiedere il vostro spazio del dedicato, è quel momento dove potete regalare un brano, il vostro preferito, a chi preferite, quindi sorelle, fratelli, mamme, papà, amici, ma anche a voi stessi, come diciamo sempre, perché l'importante è ascoltare buona musica e qui quella non manca mai. Ricordatevi anche che Radio Number One è su tutti i social network, Instagram, Facebook, TikTok, quindi se non ce li avete scaricateveli, non vorrete mica rimanere indietro, no? E poi abbiamo, che questo ce l'hanno tutti, WhatsApp, canale broadcast dove ogni giorno pubblichiamo tantissime news, le nostre interviste, le notizie, i video, le curiosità su quello che fanno gli speaker nel dietro le quinte. Non c'è più tempo perché sta arrivando il primo spazio del dedicato, quindi vediamo chi sarà il più rapido, chi se lo sarà giudicato. Partiamo? Sì, dai.

0: facendo un sacco di domande.
1: Tutti i dottori stasera.
0: Le cose che sa lei.
2: Posso avere un aumento?
0: No, lei non l'hanno proprio considerata. Anzi, io farei delle soluzioni per lei, no?
3: Lanciamogli contro, ecco, il nostro robot.
0: Questa è una delle tante, Gandal. Ogni tanto esce dalla cucina e dice delle cose. Mangiamo stasera, Gandal?
3: È impossibile, mio signore.
0: Niente, come al solito, niente, è successo niente di nuovo, è tutto sotto controllo.
1: Più o meno.
0: Allora, buona serata, giovedì sera è l'11 di giugno. Vede lei, l'11
4: buonasera
0: di giugno.
4: Buonasera, signor Lucchino.
0: Buonasera.
4: Tutto bene?
0: Tutto a posto.
4: Mi sento fumeggiati stasera.
0: Sì, sì. Uff.
4: Volevo fare una domanda al
1: sì,
4: dottor Gabbro.
1: Mi dica.
4: Dottor Gabbro, per cortesia, mi porta una pizza con le acciughe, grazie. Buonasera.
1: Non ho capito, scusi, coi funghi?
0: Niente, coi funghi, niente. Allora, intanto salutiamo anche gli amici di, della pizzeria Gioia, che stasera sono stati meravigliosi, avevano finito i funghi e finalmente ce l'abbiamo
1: avevamo
0: fatta.
1: Detto carbonara e ci hanno portato la carbonara.
0: Beh, sì, che c'era anche il carbone dentro, perché non siamo stati così bravi, però
1: mannaggia noi.
0: Il carbone, quella, sai, quando nella calza, quando c'è il se le portano la carbonara, perché è stato
1: poi se calza comunque sta bene, se non calza
0: no, dopo questo andiamo a casa. Benissimo, allora ciao Dani, arriva la tua canzone.

0: signora, la
1: è
0: signora,
1: che voglio stare al bar.
0: Ma sai che mi hanno tirato le orecchie perché non ho detto che il gas praticamente è sceso un attimo.
1: Quante volte gliel'han tirate? 5 visti gli anni,
0: non
1: no?
0: Non lo so, chi può dirlo?

0: nel mondo del mondo che
1: devi... Scusi, non ho capito.
2: Quest'anno si tifa il curaçao, che non è quello che ci beviamo noi, signor Lucchino.
0: Mamma mia, il curaçao, meravigliao. Ma che va bene, buona serata, benvenuti. Questa è Radio Number One. Direi che è giovedì sera. È giovedì, è il penultimo giorno, poi domani è ancora l'ultimo.
2: Possiamo però già fare un sospiro di sollievo, è giovedì.
0: Facciamo un sospiro di sollievo. Facciamolo, dai. Facciamo...
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Niente, tolgo
2: sospiro. Non la sopporto più, Berti, basta!
0: Berti, noi non... Guardi, faccia finta di niente, faccia finta come se ha pagato tutto, guardi. Lei è veramente...
2: Andiamo in bancarotta qua, glielo dico io.
0: Che sono messo malissimo.
3: Guarda. Ciao ragazzi, sì, ci vediamo domani.
0: Va bene, Berti. E dai, diamo di dire soddisfazione. Sai come quando parli con quelli che ti dici, sì, certo, ma...
2: Ovvio.
0: Ovvio, ovvio. Che domande stupide che ho fatto. Va bene, allora salutiamo Amara che voleva una canzone.

0: che suonavano gli strumenti, ma questo è un altro discorso. Living Satellite, Spinacher, Radio Number One, buona serata, grazie per la richiesta, siete stati fantastici anche stasera perché ci hanno fatto spolverare le odiche, signor Gabro.
1: Cinque grandi spazi, grandi successi, ma... che torneranno anche tra pochissimo alle 20.

0: Party number one. Ma quanti ascoltatori ci abbiamo che ci dicono se stiamo bene? Ma noi stiamo benissimo, vero signor
1: Noi
0: Capo?
1: Stiamo alla granchio.
0: Noi stiamo alla granchio.
1: Quando piove alla grandine.
0: Poi quando non mangiamo, come puntualmente succede, mangiamo qualcosa a Ganda stasera?
2: È impossibile.
0: Niente, come al solito, niente.

0: Beautiful Freaks,
1: donne arrivato cosa, cosa? Al barlucchino.
0: No, sinceramente stiamo andando via sia io che il signor
2: Gabbro.
0: Io non ce la faccio più.
2: Non lo dica a me, guardi.
0: Va bene, che dire, ci becchiamo domani. Domani puntuali dalle 8 qui su Radio Number One. C'è l'Empiava, il vostro open bar preferito. Fate una buona serata, ma come sempre almeno voi, fate i bravi, dai, almeno voi. Happy, happy
3: hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: La musica che cerchi è qui. I wanna go.

0: tanta musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22:01.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Siamo diventati un bel gruppo, noi che ogni sera ci troviamo nel Number One Classics per ascoltare la musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, siamo a giovedì, la settimana è in discesa, c'è voglia di ritmo e per questo, per aprire, ci sono You, Louise and the News.

un inizio davvero scoppiettante con The Power of Love di Huey Lewis and the News. Era il 1985. Questa canzone entrò nella colonna sonora del film Ritorno al futuro e gli stessi Spielberg e Zemeckis chiesero a Huey Lewis di scrivere una canzone per il film. Lui in effetti non era convintissimo, però poi uscì, insomma, il capolavoro che tutti conosciamo. Number One Classics non poteva iniziare meglio e non potrebbe continuare meglio. Era il 1975. Jimmy Bohorn con Gimme Some.

Le grandi canzoni degli anni 70, 80, 90 e decisamente più vicino ai giorni nostri il successo di Mus T, disc jockey e produttore discografico tedesco di origine turca, che nel 98 entrò in tutte le discoteche, soprattutto in tutte le classifiche. Più morbida invece la musica di Tom Robinson, sempre molto attivo negli anni 80 contro le disuguaglianze di genere. Still Loving You è il suo brano più famoso anche in Italia, era il 1987.

0: Le Silver Convention con Fly, Robin Fly, ci hanno riportato alle luci stroboscopiche i pantaloni a zampa e le camicie con i colletti giganti degli anni 70. Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi

Ogni sera ci ritroviamo qui nel Number One Classics con la più bella musica degli anni 70-80-90. Io sono Lily, una donna al volante, e devo dire che risentire la voce meravigliosa di Mike Francis è un po' una fitta al cuore. Nel periodo della Italo Disco, Survivor ebbe un grandissimo successo e Francesco Puccioni, questo era il suo vero nome, non l'abbiamo mai dimenticato. Nel 2009, l'anno della sua scomparsa a soli 47 anni, è uscita una raccolta di successi che ancora oggi custodisco con affetto. È il momento di tornare a ballare, lo facciamo con i Tavares, era il 1976.